trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.

0: father on that day. I want to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un fratello.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: con la gonna sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti

Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato.

0: Renault.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla
1: o caffè.

tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

possibilità. Se credi che la vera bellezza sia nell'imperfezione che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.

0: Le 6 in punto, buongiorno.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Z.
4: Buongiorno Z.
5: Buongiorno, buongiorno, sei in punto del mattino, iniziamo questa nuova giornata, questa nuova mattinata sempre insieme a chi? A Tony Sica.
0: Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi, ciao Stefania Iodice.
5: Eccoci pronti a vivere 3 ore insieme, come sempre fino alle 9, anche questo martedì 19 maggio, 3 ore ricche soprattutto di musica che vi accompagneranno, cerchiamo soprattutto di svegliarci nel migliore dei modi.
0: Come sempre, anche perché le notizie musicali, aggiornamenti musicali, pullulano soprattutto quando si avvicina l'estate, quindi è giusto mettere tutti i puntini al proprio posto.
5: Allora, per mettere i puntini tutti sulle i giuste, vi ricordiamo anche che siamo in radiovisione, canale 266 del digitale terrestre o anche 735 di Sky.
0: E allora iniziamo questa mattinata, lo facciamo con Serena Brancale, Levante, Delia, quindi un trio meraviglioso al mio paese.

0: interpretare questo possibile tormentone estivo al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia firmano anche il brano dal punto di vista del testo insieme a Federica Abate e Alessandro Lacava.
1: Torniamo qui nella capitale, stiamo per ascoltare un grande, un artista che ritorna con un nuovo singolo, lui è Aiello, Sotto Sotto.

0: appunto ha deciso di lanciarsi anche nella moda.
1: Giustamente, non si fa mancare nulla.
0: Certo.
1: Ma moda, cioè tipo pantofole, pigiami o su
0: sì,
1: cosa
0: sì,
1: si è lanciato?
0: L'intero abbigliamento, così
1: tutto.
0: Ci possiamo ispirare a lui per vestirci finalmente bene, forse.
1: Non ha ancora lanciato una linea di abiti, Fulminacci, ma magari ci starà pensando. Qui su Roma, qui sulla capitale, ritorniamo all'ultimo concorrente, diciamo, di Sanremo. Tra l'altro si esibisce anche nelle strade romane, maledetto

0: me. Maledetto me, cioè Fulminaccio alle 6:15. Fulminaccio che si prepara anche al tour estivo, insomma, sì. Come tutti in questo periodo scalpitano per ripopolare le piazze italiane.
1: E forse anche le varie sorpresine, no, che sta regalando soprattutto qui nella capitale, con dei live del tutto improvvisati, possono essere, come posso dire, delle prove, no, anche di contatto con il pubblico che ormai lo segue e lo ama da anni.
0: E date un'occhiata anche alla pagina di Radio Z, perché proprio lì trovate un video che è diventato ormai virale.
1: Noi continuiamo con la musica, c'è Teddy Swims.

0: Starter Pack.
1: Italia Starter Pack, J-Ax, che richiama il trend virale degli Starter Pack, cioè i giovani sui social che fanno rappresentazioni visive che vanno a sintetizzare un po' stereotipi, caratteristiche di persone, luoghi e stili di vita.
2: A proposito dei social, l'ha pubblicato anche lì sulle sue pagine ufficiali, anche in anteprima l'arrivo del suo nuovo singolo, Amélie, non è Francesco.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il capo della Casa Bianca ha affermato

0: che sono in corso negoziati seri con Teheran. Siamo molto vicini a raggiungere un accordo, ha spiegato citando gli alleati del Golfo. La marina militare israeliana ha bloccato e abbordato 54 barche della missione umanitaria Global Flotilla a largo dell'isola di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra cui 12 italiani. Il governo italiano attraverso la Farnesina ha chiesto il rilascio immediato dei nostri connazionali. Il Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica uscirà il 25 maggio. 6:32 è tutto per il momento, adesso la linea passa al meteo.
1: Meteo Z. Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il nostro territorio starà ancora sotto l'influenza di correnti instabili atlantiche. Determineranno delle precipitazioni sparse sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne del centro-sud, ma non mancheranno anche delle pause asciutte. Sul resto dell'Italia prevarrà il sole, il tutto con temperature massime in rialzo fino a toccare localmente i 23 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Z, generazione futuro.

0: alle 6:38 del mattino, brano pubblicato nel 2015 ma diventato virale grazie ai social nel 2023. L'abbiamo ritrovato anche in questo martedì 18 maggio.
1: Questa è Radio Z, buongiorno a tutti voi, Stefania Iodice, Tony Sica. Se volete interagire con noi c'è il 335 30 10 25.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E salutiamo Anna in questo martedì, lei che appunto ha risposto subito presente al nostro appellino. Ricordiamo anche il 266 del digitale terrestre però per seguirci in radiovisione.
0: E ricordiamo ancora un secondo il numeretto 335 30 10 25 se volete unirvi anche voi in questo martedì 19 maggio a saluti, messaggi vari. Insomma, siamo qui pronti a leggervi e soprattutto a portarvi in qualche modo in diretta.
1: Sembrava quasi l'annuncio, battesimi, matrimoni, annuncio che in qualche modo ci lega ai The Colors, che negli ultimi videoclip si hanno presenziato i diversi matrimoni in giro per l'Italia.
0: Non solo lo fanno per i videoclip, lo fanno proprio nella realtà. Se li chiami vengono a cantare per te. I The Colors, Rolling Stones.

0: giorno. The Colors con Rolling Stones alle 6.43 del mattino, in questo periodo in cui al cinema tutti corrono per andare a guardare il film Michael, dedicato a Michael Jackson, immagino che tra i primi a farlo sia stato proprio Stash, che è mega fan.
1: Eh sì, lui che riporta spesso sul palco, no, delle reference, lo ha fatto anche all'esterno del palco dell'Ariston, sì, ricorderai, nella piazza meravigliosa che c'è lì fuori. Restiamo in Campania però, LDA con H7, questa è Santa.

0: dire che Ton non guasta mai, anche in questo martedì 19 maggio, Belle West Call, questa era la plena.
1: Alle 6.49 del mattino, in questo martedì appunto, in compagnia di Tony Sica e di Stefania Iodice, ci siete anche voi però, giusto?
2: Ma vorrei rinnovare gli auguri a mio figlio che domenica ha fatto la prima comunione e oggi si ritorna al lavoro dopo una settimana di preparativi e tutto il resto. E un saluto a tutti, ciao ciao.
1: Cioè, tu per preparare la prima comunione di tuo figlio, che poi semplicemente hai dovuto, non so, prenotare un ristorante, un luogo nel quale festeggiare, hai dovuto prendere una settimana di ferie dal lavoro.
0: E mo che si sposa, che cosa facciamo precisamente? Ci sono i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: nostri ospiti proprio la scorsa settimana, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento alle 6:53 del mattino. E se è vero che l'estate arriva senza avvisare, anche il prossimo brano.
1: Assolutamente sì, è arrivato con un po' di preavviso in realtà. Wait Tonight, Afrojack, sia David Guetta.

0: Buongiorno Z, Giulia racconta di questa canzone che è nata tutta in un pomeriggio. Sì. Era in studio con Paolo Antonacci e Olly, che poi ha prestato anche la voce,
1: certo,
0: in questo brano, e ha detto: ma sai che c'è? Mi piace, la faccio ascoltare ad Emma che mi trovo bene.
1: E da lì sono diventati grandi amici, c'è sostegno reciproco tra i due, anzi tra i tre, anche sui social manifestato diverse volte, e con loro chiudiamo tra l'altro la nostra prima ora insieme qui su Radio Z.
0: Tranquilli che ne abbiamo altre due.
1: Le 7 in punto.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
3: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Radio Z, generazione futuro.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: cose normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: No, no, non sei matta, dito nella piaga. Danno anche a noi fastidio quasi tutte le cose che hai citato tu all'interno di questo brano, con il quale apriamo la seconda ora del Buongiorno Z con Tony Sica e Stefania Iodice.
2: E anche tante altre. Siamo solo a martedì, attenzione, attenzione, ma riappacifichiamoci. Nel caso facciamolo anche in famiglia, come Ernia in questo brano, Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: English Lesson Number One alle 7.09 qui su Radio Z, Canova con Tony Pitoni. Vedi, mi basta ascoltare la musica di Radio Z, mi basta ascoltare Tony Pitoni, sì, e già inizio a parlare un English speaking ben diverso.
1: Ma infatti, guarda, ti confondevo con un inglese proprio, cioè proprio madrelingua mi sei diventato, Tony Sica. Ma dalla lezione numero uno di inglese, io direi di passare direttamente alla numero due, con due
0: madrelingua.
1: Madrelingua, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, alle 7:13 del mattino qui su Radio Z, una collaborazione che in qualche modo è anche un passaggio, no, importante.
1: Sì, ci sono un po' di indizi che a detta gli esperti portano alla incoronazione come erede di Sabrina Carpenter da parte di Madonna.
0: È una grande responsabilità, già il fatto che si siano esibite insieme al Coachella, però secondo me è un modo per darle supporto.
1: Adesso Kid Yugi.
2: Allo stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: C'è Achille Lauro con Rolls Royce alle 7.19. Buongiorno Zeta, buongiorno da Stefania Iodice, Tony Sica, Achille Lauro che ha fatto anche dei complimenti molto importanti per un inizio di carriera.
2: Molto anche sentiti, li ha fatti nei confronti di Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici che vi abbiamo anche citato nella giornata di ieri di quest'ultima edizione, perché retroscena Lorenzo aveva fatto anche X Factor negli anni passati e proprio Achille Lauro era stato il suo mentore, per cui ha detto è bello vederti trionfare, che sia solo un inizio.
1: Bene, noi ci uniamo ovviamente ai complimenti, andiamo avanti anche con la musica. Mace con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini.

0: Ne abbiamo parecchie anche noi, ne avete, immaginiamo anche voi, di cattive abitudini, cioè quelle scelte che quotidianamente facciamo pur consapevoli che in realtà ci faranno stare male, quello di cui parlano Mace, Salmo e Colapesce in questo brano appena riascoltato su Radio Z.
1: Ci sono però anche delle buone abitudini, come quelle che ha Mary da Torino, che ogni mattina ci manda il buongiorno al 335 30 10 25, quindi fatelo anche voi, anche con un messaggino vocale, azzardate, va?
0: Vai, ci piace sentire le vostre voci, ci sentiamo particolarmente romantici, così come canta Tommaso Paradiso.

0: 7.30, siamo ritornati al 2019, con questa canzone.
1: Che bello ogni tanto ritornare nel passato, ma torniamo al presente. Una volta ancora ascoltiamo le vostre voci.
2: Per sbaglio, sì, guardando sui canali, mi siete usciti voi, e da quel giorno non vi ho più cambiato. Tutte le mattine che vado al lavoro vi ascolto. Vedi. Buongiorno e un abbraccio.
1: Ciao. Un abbraccione a te, grazie per aver fatto questa scelta. Prima parlavamo di scelte sbagliate, ci sentiamo di dire che questa non lo è affatto.
0: Scelta giusta. Altri ascoltatori che si uniscono, saluto anche Salvatore che ci segue.

0: Ve lo dico, la produzione di Takage Kedra Ciclone alle 7.37 del mattino. Lei come una trottola, più che come un ciclone, gira per il mondo e in quel di Giappone in questi giorni.
1: Ah, anche lei, tra l'altro praticamente tutti sono andati in Giappone tranne noi in questo periodo,
0: ma
1: devo dire.
0: Ma ci organizziamo, non ti preoccupare.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale.

0: Plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Z, generazione futuro.
6: 7.39, sempre Radio Z, sempre il Buongiorno Z con Stefania Iodice e Tony Sica.
7: E sempre anche voi con i vostri messaggi al 335 30 10 25 carichi anche in questo martedì mattina.
6: Assolutamente sì, tra poco facciamo una ricollocazione di tutte le vostre voci perché siete arrivati in massa tutti insieme, devo dire, forse vi siete dati, non lo so, un appuntamento radiofonico.
7: Eh no, perché secondo me la maggior parte delle persone più o meno si sveglia intorno a quest'ora, dai 7, 7.30, per cui saranno al momento della colazione, c'è chi sceglierà il latte
6: e chi l'aranciata. Tra l'altro lui proprio ieri ospite qui nei nostri studi ha detto preferisce l'aranciata

0: Lo ricordavamo pochi istanti fa, è passato a trovarci proprio ieri, Fra Quintale ci ha presentato la sua aranciata, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Z, e non solo, quindi se volete recuperare l'intervista, RTL 102.5 Play.
1: Assolutamente sì, ascoltiamo anche qualche voce, buongiorno.
2: Buongiorno Radio Z, la radio mitica che mette l'allegria, mette la carica, mette tutto. Da me stamani passa il Giro d'Italia, anzi la cronometro, Viareggio, Massa Carrara, Piazza Venti. Andiamo!
1: Vamos! Tra l'altro troverai sicuramente sulla nostra carovana del Giro d'Italia Davide Guerra e Simone Palmieri,
0: i nostri colleghi che stanno girando effettivamente l'Italia forse in maniera più comoda rispetto ai ciclisti che ci stanno mettendo forza, energia e amore, anzi come canta

0: Le 7:48 qui su Radio Z. Buongiorno Z, come sempre Stefania Iodice e Tony Sica.
1: Come sempre pronti a farvi compagnia fino alle 9 anche in questo martedì 19 maggio. Con voi che ci seguite, ci scrivete al 335 30 10 25 o ancora ci guardate anche alla TV al 2 se sei nel digitale terrestre oppure al 735 di Sky.
0: E allora facciamo un altro giro tra i vostri vocali. Chi c'è? Buongiorno.
2: Buongiorno Radio Z, certo ragazzi, con Fred Di Palma, porca miseria, ma da voi mi sarei aspettato almeno un Fred extravergine d'oliva. Che girasole.
1: Vabbè, ma ogni tanto lo sgarrettino ce lo concediamo anche noi, anche se siamo super attenti a queste cose.
0: Beh, apprezziamo comunque una grande comicità, devo dire, da parte dei nostri ascoltatori, addirittura un livello sopra noi, questo è poco ma sicuro.
1: C'è bisogno di prenderla con ironia la vita e loro lo fanno per bene, ci fate anche divertire con i vostri messaggi, anche quelli di testo, continuano i messaggi di saluti, c'è chi festeggia compleanni, il proprio compleanno ad esempio, e quindi pretende degli auguri in questa giornata, dice un altro anno è andato, però insomma sui 30 anni sei ancora giovane.
0: Magari la prossima volta lascia pure nome e cognome, così possiamo farteli per bene. C'è chi ricorda invece la festa del ciclone con Pieraccioni che c'è stata a Laterina, perché prima ascoltavamo il ciclone, però quello
1: di Elodie,
0: sì. E c'è stata la famosa scena, quasi un remake di Ceccherini che si è messo in una bara
1: nella
0: e ha detto
1: bara.
0: Tappami Levante, tappami.
1: Comunque beato lui che è poco scaramantico, perché una scena del genere manco pagata milioni la farei. Continuiamo con la musica, c'è Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo alle 7.53 qui su Radio Z, buongiorno.
1: Questo è il singolo che anticipa un album tanto atteso che arriverà però mi sa ridosso del 2027, così come in quell'anno ritornerà in tour, annunciate addirittura due date anche a Milano 27 e 28 giugno.
0: Tanto atteso e tanto onesto pare, per rivisitare un po' Dante, arrivano le bambole di pezza, porno.

0: Macri con Greedy alle 7:59 del mattino, che in inglese vuol dire...
1: No, aspetta. Prima abbiamo ascoltato Tony Pitoni con
0: Lessons number one.
1: Quindi c'è cioè, inglese numero uno. Essendo che so alla lezione numero uno, dimmi di più, che significa sto Greedy?
0: Vuol dire avaro.

0: allora inizia la terza tra pochissimo, anche con i vostri messaggi.
1: Che ore è?
2: Quasi le 8.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
4: Yeezy e Total Look. Tutto ciò che fa per noi. Scegli con me. Scegli Yeezy.

0: con il genere bossa nova che diventa bossa nostra, importato in Italia proprio da Gaia qui su Radio Z.
1: Ma quanto ci piace questo brano, di sicuro tra i tormentoni dell'estate 2026, quella che siamo pronti a vivere. Lo faremo anche a partire dal grande evento che manca poco, che tornerà al centrale del Foro Italico domenica 31 maggio. L'appuntamento è lì tutti quanti insieme.
0: Assolutamente sì, appuntamento che viene ripreso anche dai nostri ascoltatori al 335 30 10 25, anche dai più piccoli che ci chiedono qualcosa in particolare, magari esploriamo tra poco.
1: Lo facciamo tra poco. A proposito dell'evento del Power It estate che si terrà tra qualche settimana, ci sarà anche lui, Eddie Brock. Bel venerdì.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così. Bel

0: basta, happy birthday alle 8 e 9 del mattino con Tony Sica e Stefania Iodice. A proposito dei compleanni, ce n'è qualcuno da festeggiare dei nostri ascoltatori?
1: Esatto, vorrei fare gli auguri alla nonna e bisnonna Iole più 90 da Jessica da Bergamo. A sto punto ci troviamo, facciamo gli auguri invece anche ad Andrea da Busto Arsizio, che dopo 23 anni di fidanzamento ha preso coraggio e sabato si è sposato.
0: Ci ha messo un po' di tempo, quelle sono scelte che vanno prese in modo ponderato, con la razionalità, non con l'istinto.
1: Permettimi, vorrei fare un appello anche alla mia compagna e dire: ci vogliono almeno dai 20 ai 25 anni per prendere questa scelta.
0: Ma fai come Harry Styles, sì, che stiamo per ascoltare qui su Radio Z, neanche un anno che conosce, che frequenta Zoe Kravitz. Lei già l'abbiamo vista in strada in America con un bel brillocco al dito, segno di fidanzamento.
1: E allora Harry Styles, American Girls.

0: Miles con American Girls alle 8:13 del mattino. Restiamo ancora un po' in America, anche se quell'evento di cui stiamo per parlare si tiene in Italia, anzi soprattutto in quel di Milano.
1: Eh sì, aspetta, fammi sfogliare l'agenda, perché oggi alle 16 in Collettivo Z parleremo del Miami Festival, ma non è che ce la cantiamo, ce la suoniamo da soli, ci sarà un ospite d'eccezione.
0: Sì, il fondatore di questo festival che va avanti da anni ed è sempre un grande successo sarà il nostro ospite Carlo Pastore, ce ne parlerà nel dettaglio.
1: Quindi tutti presenti, tutti sintonizzati anche al 266 del digitale terrestre. Adesso musica,
0: movimento di bacino, perché arriva il nuovo singolo di Rama, Cabana. Wow.

0: Rove Blanco Orange alle 8 e 18 del mattino su Radio Z con Tony Siga e Stefania Iodice. Momento di messaggi vocali.
1: Sì, prima ricordavamo l'appuntamento del 31 maggio, lo ricorda anche un piccolo ascoltatore che subito dice: vabbè, io vengo, ma. Ma
2: ciao Radio Z! Il 31 maggio. Il 31 maggio sì, vado da a concerto.
0: Bravo.
2: Mi date qualche regalino?
0: Amore, allora avrai tantissimi artisti lì sul palco a cantare con te e per te, ma proprio i migliori della scena musicale nazionale e internazionale. Direi che già quello come bel regalo.
1: Però se te lo chiede con sta vocina così dolce, secondo me un cappellino, una maglietta, qualcosa, bisogna farlo uscire.
0: Ma qualcosa potrà uscire, però io non direi troppo, anzi mi fermerei qui. Tony Siga,
1: adesso Talk to You qui su Radio Z. Let me take it home.

0: Another con Talk to You, 8:22 del mattino su Radio Z. L'importanza di dialogare con l'altro, sì, ma a volte c'è difficoltà.
1: Eh sì, e ne parla anche Zero Calcare nella sua prossima serie Due Spicci, la disillusione dei millennial che vivono forte solitudine. Però noi ci concentriamo sulla colonna sonora.
0: Quella di Coez, ci vuole una laurea.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Apriamo con la cronaca. Il governo delle Maldive ha comunicato che dovrebbero iniziare a momenti le operazioni di recupero di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta. 2 dovrebbero essere portati in superficie entro oggi, domani gli altri 2 ieri sono stati individuati nel terzo ambiente della cavità. E ancora è accusato di aver ucciso 2 donne Mario Landolfi, un 49enne di Pollena Trocchia in provincia di Napoli. L'uomo ha confessato di aver gettato giù da un edificio abbandonato una 29enne del Casertano e una 49enne ucraina in 2 giorni differenti, il delitto per non pagare le prestazioni sessuali alle 2 vittime. Voltiamo pagina, lo sport e il ciclismo. Dopo la giornata di riposo, oggi il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa, la cronometro individuale da Viareggio a Massa di 42 chilometri. Per il momento con l'informazione è tutto, le news torneranno puntuali per voi tra 2 ore circa. Adesso l'appuntamento va al meteo, buon ascolto.
2: Meteo Z. Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il nostro territorio starà ancora sotto l'influenza di correnti instabili atlantiche. Determineranno delle precipitazioni sparse sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne del centro-sud, ma non mancheranno anche delle pause asciutte. Sul resto dell'Italia prevarrà il sole, il tutto con temperature massime in rialzo fino a toccare localmente i 23 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: non è mai lunedì.
1: Eh no, è martedì.
2: È martedì, effettivamente, 19 maggio, 8.35, questa è Radio Z, avete ascoltato Tananai con Tango, al di là delle battute, una canzone che riesce sempre a emozionarci e purtroppo ancora molto attuale.
1: Assolutamente sì, emozioni che positive, speriamo di continuare a viverle insieme sempre qui su Radio Z.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come

0: e su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Z, generazione futuro.
3: 8:38 del mattino su Radio Z in questo martedì 19 maggio, 20 minuti ancora insieme in compagnia di questi due qui, Tony Sica e Stefania Iodice.
4: Allora, tanta attesa c'è stata per Il Diavolo Veste Prada 2, adesso tutti si stanno concentrando non tanto sul film, ma sulle luci, sui colori. Sembra che si fa il paragone che sia tutto troppo bianco. Tu hai notato questa cosa?
3: Vabbè, c'è una differenza sicuramente di tecniche utilizzate 20 anni prima e 20 anni dopo, i primi e dopo, insomma, sono evidenti. Ma a noi piaceva prima e piace ancora di più oggi anche la colonna sonora Lady Gaga.

vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

che ancora non mi è passata, pensa avere acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio, la strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo, prima ero mio.

0: Runway, Lady Gaga con Doci alle 8:42, sempre qui su Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi da Stefania Iodice e Tony Sica.
1: E noi Doci, così come si dice a Napoli, andiamo avanti fino alle 9 in questo martedì insieme, anche accompagnati dalle nuove canzoni, soprattutto romantiche.
0: Eh sì, Elisa con il tocchino di Dardust, Amore è.

ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so.

0: plaza, acqua passata alle 8:48 del mattino. Bello rendersi conto quando le cose poi diventano acqua passata, ma ci vuole del tempo.
1: E allora, prima di abbassare la nostra saracinesca, di chiudere il buongiorno Z, ultimo giro di messaggi, prego. Buongiorno,
2: buongiorno Radio Z.
1: Buongiorno.
2: Vi voglio tanto bene.
1: Grazie.
2: Un bacione. Sono Gianmarco da Sassuolo.
1: Gianmarco.
3: Ciao. Ciao, sono Anna Giulia.
1: Un altro messaggio.
3: Ciao, sono Anna Giulia.
0: Sì, avevo capito.
3: Abito a Sassuolo.
1: Sì.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Aspetta, chi era?
0: Anna Giulia da Sassuolo, per la precisione. Invece Annalisa.
1: Canzone estiva.

0: Canzone estiva Annalisa alle 8:52 qui su Radio Z, grande successo ormai, rapporto consolidato con...
1: con Davide Simonetta, visto che questo è un brano che porta la sua firma. Invece andiamo nel panorama estero, lei ci verrà a trovare proprio questo venerdì a Milano, la riascoltiamo qui su Radio Z, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

0: l'ultimo acquario alle 8:58 del mattino. Questo è il primo singolo estratto da un nuovo album che uscirà nelle prossime settimane, ad anticipare il mega evento poi di Tor Vergata che ci sarà a luglio.
1: Tra poco un cambio all'acquario, al 266 del digitale terrestre. Cambiano i pesci,
0: cambiano
1: in vasca. Sì, vanno via. Stefania Iodice e Tony Sica, arriva alle Vatta, quindi grazie Stefi.
0: Grazie a te Tony Sica, grazie a tutti quanti voi. Mi raccomando, ci ritroviamo domani a partire dalle 6.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
2: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace. Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Buongiorno, sono le 9.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
5: Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio Z, Turbo Z.
0: Sono le 9 in punto di questo martedì 19 maggio. Buongiorno, sono Alessandra Vatta, con voi fino alle 11 in Turbo Z ovviamente. Oggi anche non ci sarà Luigi Provenzani, ma io intanto ringrazio Antonio e Stefania per queste prime 3 ore. Vi hanno dato il buongiorno, avete iniziato con loro come ogni mattina, quindi insomma grazie ragazzi per questo inizio insieme a voi. Inizio anche un po' della primavera, perché lo avevano detto che questi giorni sarebbe iniziata la primavera. Era ora, in tanti dicono, in tanti anche sostengono che sia perché sono finiti gli internazionali di tennis. È un po' il tempo gioca insieme agli internazionali di tennis, si sa che piove quando ci sono gli internazionali di tennis a Roma. Detto questo, io vi ricordo i nostri numeri, il 335 30 10 25 per i vostri sms e whatsapp, e i canali della radiovisione, il 266 del digitale e il 735 di Sky. Partiamo con la musica, arriva Rocco Hunt, la del mondo.

Marco Hunt su Radio Z con La più bella del mondo, chissà che non sia dedicata alla sua prossima bambina o bambino, in realtà, perché insomma ha annunciato di aspettare il secondo figlio. Noi gli facciamo tanti auguri, l'ho annunciato già qualche giorno fa, qualche settimana fa. Chissà, magari sarà una bambina e potrà essere dedicata proprio a lei questa La più bella del mondo. Nel frattempo un bel omaggio a Vasco Rossi, Nerissima Serpe, Free Two con Ridere di te, qui su Radio Z.

0: oggi giornata di revival e omaggi con questa Baby Don't Hurt Me di David Guetta e Marie Coi Liray, scusate, su Radio Z. Era un omaggio ovviamente ad Hathaway del 1993 con What Is Love, il brano originale da cui è stato ripreso questa Baby Don't Hurt Me che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z. Nel frattempo lui, andiamo ad ascoltare un cantante stramato ovviamente da tutti quanti, che sta facendo diversi omaggi alla sua città natale, ossia Roma, regalando brani così in novità in giro per i luoghi un po' canonici della capitale. Parlo di Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Comuni Immortali, l'ultimo singolo di Achille Lauro qui su Radio Z quando sono le 9:13 minuti e insomma Achille Lauro lo sappiamo per tantissime persone, tantissime donne principalmente, considerato tra gli uomini più attraenti in assoluto, però secondo una classifica ufficiale mondiale Bad Bunny è l'ottavo uomo più attraente di tutti i tempi. Nella stessa classifica di Elvis Presley, di Brad Pitt,

Una Clara che nel frattempo si è anche divertita tanto all'addio annubilato di Federica Abbate, perché ha annunciato di sposarsi, e all'addio annubilato c'era non solo Clara ma anche Sara Toscano, un'altra amica di Radio Z. Nel frattempo torniamo indietro nuovamente agli anni 90, perché c'è un remake targato Bob Sinclair, questa I Can't Wait.

Bob Sinclair, I Can't Wait, su Radio Z, quando al 335 30 10 25, a proposito della classifica che vede proclamato Bad Bunny come ottavo uomo più attraente nella storia in assoluto, c'è Antonio che dice: io sono al settimo posto, già stare davanti a Bad Bunny è tanto. Vorrei vedere, nel frattempo Emma con Comi. Scusa se ancora

Alessandra Amoroso con Big Mama mezzo rotto su Radio Z. Proprio Big Mama, così come Emma che abbiamo ascoltato prima insieme a Arcomi, si sono spesso espresse per quanto riguarda la critica del corpo femminile che un po' troppo spesso viene fatta sui social. Emma in particolar modo adesso ha perso dei chili, dice: prima mi criticavate perché ero un po' troppo sovrappeso, adesso il contrario. Insomma, fatevi un po' gli apparacci vostri. Nel frattempo ci ascoltiamo un bel singolo che stiamo ascoltando da qualche settimana ma che amiamo particolarmente, Madame con Marrakesh.

0: Town Red, Doja Cat, alle 9.36 minuti qui su Radio Z. Quando prima parlavamo un po' dei remake anni 90, no? Abbiamo ritrovato due, tre canzoni nel corso di questa prima mezz'ora insieme in Turbo Z. E invece in questo caso chiaramente siamo tornati indietro agli anni 70, perché probabilmente l'avrete riconosciuto, c'è il campionamento proprio della voce originale di Dionne Warwick. Negli anni 70 cantava Welcome By, appunto, e quindi un omaggio a Dionne Warwick, in questo caso di Doja Cat. Lei che si è un po' data anche alla moda, Doja Cat, nell'ultimo periodo. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
5: Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 9.38 minuti, ben ritrovati qui su Radio Z, sempre con me Alessandra Vatta, con voi fino alle 11 in Turbo Z. Leggiamo qualche messaggio al 335 30 10 25. C'è Flavio che sta partendo per un ponte, non lo so, te lo sei inventato, non so perché è scritto ponte, comunque per qualche giorno insieme alla sua fidanzata, poi dopo si sposeranno a settembre. Allora tanti auguri, oggi si parla di matrimoni, Tanti auguri Flavio. Nel frattempo ascoltiamo Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese.

impossibile non ballarla. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia su Radio Z, brano che la scorsa settimana le ha viste anche protagoniste di un flash mob a Roma di fronte alla nuova Accademia di Belle Arti con gli studenti. Avete mai partecipato a un flash mob a proposito? Tanto Miles Smith con Nia Loran.

quinte, forse, nel senso abbiamo amato la sua scrittura, ha scritto per altri artisti, però era un po' che non si faceva sentire, è ritornato recentemente, lo stiamo ascoltando qui su Radio Zeta anche con i tuoi ultimi pezzi. Nel frattempo vi ho chiesto se avete mai partecipato ad un flash mob, mi avete scritto al 335 30 10 25, continuate a farlo, fra poco leggiamo insieme i vostri messaggi. Prima, lui pure, il cantante che stiamo per ascoltare, ha regalato un live improvvisato a Trastevere, parlo di Fulminacci, qui con Maledetto Me.

me. Maledetto me di Fulminacci su Radio Z alle 9.52 minuti con Alessandra Vatta, ma soprattutto con voi al 335 30 10 25, i vostri flash mob. Rachele mi scrive: io ho partecipato qualche anno fa a quello che organizzarono sul Ponte della Musica a Roma con i cuscini, e come no, come dimenticarselo. Fra poco altri messaggi, prima Alex Warren con Fever Dream.

0: pubblicità puttana, si può dire il titolo del brano dei giornalisti su Radio Z quando sono quasi le 10. Era il 2018, un anno dopo si separarono definitivamente, si sciolsero i De Giornalisti dopo il concerto al Circo Massimo di Roma nel 2019. E a proposito di band che si sciolgono, proprio pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità dai loro profili Instagram. Ve li ricordate gli Agua? Quelli di Ama Barbie Girl, come no? Ecco, si sono definitivamente sciolti dopo 30 anni di carriera. È vero che era un po' che non li ascoltavamo, però peccato, insomma. Buongiorno, sono le 10.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Juliet con Stelle su Radio Z, sono le 10:03. Buongiorno ancora da parte di Alessandra Vatta, questo è Turbo Z ovviamente su Radio Z. Voi al 335 30 10 25, a proposito di flash mob, ne parlavamo poco fa, Davide dice: organizzato nel parco dietro casa con alcuni amici, abbiamo ballato e cantato Lucio Battisti, alcuni ragazzi ci hanno visto e si sono uniti. Flash mob forse in quel caso, vabbè, una festa a base di Lucio Battisti, possiamo dire così. A proposito di feste a base di tutti ballano e cantano Sal da Vinci.

Temper City, un po' di indie rock potremmo dire, hanno qualcosa, soprattutto l'intro degli Arctic Monkeys, io almeno ci ho trovato questo. Self Aware, il brano che abbiamo appena trovato su Radio Z. Nel frattempo una notizia curiosa, almeno a me ha incuriosito molto, vorrei condividerla con voi. Non so se avete presente il calendario romano, quello di 12 scatti religiosi, ogni mese chiaramente corrisponde a uno scatto. In primo piano c'è la foto di un prete giovane, molto carino, insomma viso pulito, che è lì da 23 anni, pensate. Ecco, hanno intervistato il protagonista, lui si chiama Giovanni, e in realtà non fa il prete, fa l'assistente di volo. Dice: mi avevano fatto questo scatto quasi per ridere, era un gioco, e da lì sono 23 anni che io vengo inseguito da questa immagine. Curioso. Nel frattempo Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla.

qualche settimana fa anche con Luigi Provenzani, qualche mese fa in realtà forse, dicevamo che ormai le hit estive vengono fatte fuori, detta così è bruttissimo, insomma escono sempre prima, quasi in inverno, e poi ce le portiamo avanti tutta l'estate. Ora ascoltiamo invece Zerb con Rita Ora, If It's Not Love.

Ladro di fiori di Blanco su Radio Z alle 10:19 minuti, quando vi ricordo un appuntamento importante. Oggi alle 16 Carlo Pastore per il Miami Festival sarà il nostro ospite in Collettivo Z, quindi appunto seguite l'intervista in diretta qui alle 16. Nel frattempo arriva una notizia molto bella per tutti noi amanti della radio, se n'era parlato tanto ed è ufficiale: la Commissione dell'Unione Europea ha approvato la proposta italiana di rendere obbligatori i ricevitori delle radio tradizionali sulle nuove auto, quindi ricevitori in FM e in DAB. Questa è una notizia che ci rende molto orgogliosi e molto felici tutti quanti. Nel frattempo parlavamo prima di estate, di singoli estivi, lui pure è tornato un po' alle origini, forse a quando ci regalava Occidentali Scarma. Ovviamente parlo di Francesco Gabbani, Summer Fun.

Summer Funk di Francesco Gabbani su Radio Z, quando sono incappata in un'intervista che ha rilasciato proprio Francesco Gabbani, molto interessante, dove racconta che lui poi a un certo punto a 30 anni si era rassegnato a fare altro, aveva mollato un po' la carriera da cantante, poi casualmente scrive Amen, decide di cantarla e da lì tutto il successo che conosciamo. Bella storia. L'ultimo singolo di Gracie Abrams si chiama Hit the Wall.

0: Breaking News.
1: Le 10.29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Sono riprese questa mattina le operazioni di recupero di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Le procedure considerate ad alto rischio per la profondità permetteranno di portare in superficie i primi 2 corpi già oggi, gli altri 2 domani. Dopo quella di Donald Trump, visita oggi a Pechino del presidente russo Vladimir Putin, l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno. Lavoriamo per la pace, ha dichiarato il capo del Cremlino in vista dell'incontro con il leader cinese Xi Jinping. I colloqui proprio nel giorno in cui Mosca ha annunciato che inizieranno 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Il ciclismo, il Giro d'Italia, riparte oggi con la 10ª tappa, la cronometro individuale da Viareggio a Massa di 42 chilometri. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi, ora il meteo.
2: Meteo Z. Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il nostro territorio starà ancora sotto l'influenza di correnti instabili e atlantiche. Determineranno delle precipitazioni sparse sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne del centro-sud, ma non mancheranno anche delle pause asciutte. Sul resto dell'Italia prevarrà il sole, il tutto con temperature massime in rialzo fino a toccare localmente i 23 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sheeran con Eyes Closed in una delle sue versioni più romantiche, perché insomma in questo brano lui dice ovunque mi giro ti cerco, ogni canzone mi ricorda che non ci sei più, eccetera eccetera. Quindi insomma un romanticissimo Ed Sheeran ritrovato qui su Radio Z.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, San Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
5: Radio Z, generazione futuro.
0: E al 335 30 10 25 ci siete voi che mi raccontate cosa state facendo. C'è Marina che dice: sono in viaggio con i due figli e il marito per l'Umbria, qualche giorno in famiglia. Ma dove andate tutti di martedì? Avete tutta la mia invidia.

sessione di Samurai J su Radio Z e rivelazione incredibile. Samurai J ha detto che nel master originale del brano che abbiamo appena ascoltato, la voce che dice stiamo correndo troppo, facciamolo lento, non è di Belen, ma è di una sua amica. Dopo, in seguito, quando è stata scelta, insomma, proprio insieme alla sua amica, hanno detto chiediamo a Belen di prendere parte al brano e di partecipare poi anche all'esibizione a Sanremo. Allora lì poi è stata masterizzata con la voce di Belen, però inizialmente era un'amica di Samurai J. Detto questo, un featuring tanto atteso, quello di Tiziano Ferro con Lazza.

0: tequila guaranà.
1: E lo dico con Guaranà su Radio Z a 10:49 minuti, voi al 335 3010 25. E visto che siete tutti in viaggio, mi state scrivendo così facendomi anche rosicare un pochino, qualora voleste andare a Londra, sappiate che è stata proclamata come migliore città del mondo per quanto riguarda la cultura. Vabbè, una città enorme dove si incrociano tutti i vari tipi di arte, musica soprattutto, mamma e patria di grandissimi gruppi musicali che hanno fatto la storia della musica, penso, vabbè, Liverpool diciamo, però per i Beatles, oppure i Rolling Stones. Rolling Stones, che guarda caso chi arriva che canta i Rolling Stones? Arrivano proprio loro, i The Colors.

Colors che celebrano quelle che sono stati proprio un gruppo che ha fatto la storia della musica inglese, ma non solo, appunto i Rolling Stones. Nel frattempo voi al 335 30 10 25 c'è Paloma, dice: noi siamo stati a Londra la scorsa settimana con il mio compagno, meravigliosa, non c'ero mai stata, un sacco di ricordi ho collezionato che porterò sempre con me. Vedi, di questo parlavamo. Medusa con Harry Camomile, Don't Wanna Go Home.

0: Gali con Turbo Cocco chiude le due ore di Turbo Z per oggi, in questo martedì 19 maggio. Torno domani, come sempre, tra le 9 alle 11. Non prima però di aver concluso con dei saluti a voi ascoltatori. Saluto Luca che ci sta ascoltando, saluto Andrea che sta andando a Genova. Ma dove ve ne andate tutti? Ma qualcuno che lavora in questo martedì ci sta? Sicuramente ti starei spostando per lavoro, Andrea, vero? Va bene, comunque continuiamo a parlarne magari domani. Adesso vi lascio con Giulia e Laura Biati per le prossime due ore. Un bacio, buona giornata, ciao a tutti.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 11.

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, e io Finesse.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
3: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
4: Radio Z.
3: Destinazione Z. Eccoci qui, buongiorno, alle 11.03 puntuali come sempre. Questa ovviamente Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z. Buon martedì 19 di maggio, facciamo le dovute presentazioni. Oggi ci sono io, sono Giulia Laurabiati, siamo insieme fino alle 13 con la nostra musica, con la radiovisione. Quindi accendete pure i nostri canali 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. E dato che io vi conosco molto bene, lo so che siete in giro fortunatamente molto spesso, beh, potete seguirci anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play, la scaricate, lì trovate anche tantissimi contenuti esclusivi, interviste che abbiamo fatto agli ospiti che sono passati nel collettivo. Abbiamo ricordato tutto, ma manca una cosa fondamentale: il nostro numero 335 30 10 25, lì potete scrivermi, io vi leggo, messaggi vocali, foto, insomma tutto. Abbiamo ricordato tutto alla perfezione, partiamo, ci sono i Pinguini.

titolo estivo, ma non è la tipica canzone estiva. L'ha descritto così Riccardo Zanotti, il nuovo pezzo appunto dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Qui su Radio Z alle 11.07 minuti. Tra l'altro lui è venuto proprio qui a raccontarci questo pezzo freschissimo, pronto per accompagnarci per tutta l'estate. Ritrovate l'intervista su RTL 125 Play. C'è Dracula.

Dal 2023 Tedua insieme a Sfera Ebbasta con Hole, le 11-13 minuti in Destinazione Z. I due separatamente stanno facendo grandi cose, perché Tedua si prepara per una data importantissima a San Siro il 24 giugno, di cui RTL 125 è la radio ufficiale, la radio partner appunto del live. Non vediamo l'ora, perché è davvero un traguardo importantissimo per l'artista. E poi dall'altra parte, vabbè, Sfera Ebbasta detiene ancora il record come cantante e rapper italiano più ascoltato sulle piattaforme streaming, quindi complimenti ad entrambi. Noi continuiamo, arriva lui, J-Ax.

sonorità country che hanno decisamente conquistato il suo pubblico, J-Ax con Italian Starter Pack, le 11:16 minuti in Destinazione Z, musica che abbiamo cantato negli scorsi mesi e musica che stiamo imparando a conoscere, perché arriva una nuovissima collaborazione di quelle che non ti aspetti, Uelo insieme ad Anna Tatangelo, e questa è la loro Notte Poetica su Z.

Hey! Ma che te lo dico? Angelina Mango, ma che te lo dico a fare? Le 11:22 minuti in destinazione Z. Lei sta facendo parlare moltissimo, sia per la sua rinascita, ma anche per le sue recenti dichiarazioni in merito all'immagine, perché lei ha detto l'outfit non è più una sua priorità, sul palco conta altro, conta l'arte. E devo dire che sono affermazioni molto importanti, soprattutto in un'epoca in cui l'immagine sembra essere davvero tutto, e noi gli facciamo anche un grande in bocca al lupo per i suoi futuri progetti musicali. Ma che coppia che arriva, Madonna insieme a Sabrina Carpenter.

0: La regina del pop, Madonna, insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love, le 11:26 minuti qui in Destinazione Z. Tra l'altro le abbiamo viste insieme anche durante il secondo weekend del Coachella, dove Sabrina Carpenter ha ospitato a sorpresa Madonna sul palco centrale. E io ho una domanda, non so voi, non ci dormo la notte perché leggevo che appunto Madonna aveva perso, anzi le avevano rubato l'outfit che aveva presentato al Coachella. Chissà se l'ha ritrovato, vabbè, io glielo chiederò personalmente. Nel frattempo però ci ascoltiamo Night.
1: Non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Vabbè, che grinta, ragazzi. Andy R con Let You dal 2021, ma non passa mai di moda. Le 11.33 minuti, buon martedì 19 di maggio. Questa è Destinazione Z. Io vi ricordo anche il nostro numero, perché io vi leggo sempre: 335 30 10 25. Ci state scrivendo, tanti fate appunto gli anni oggi. Saluto Martina che compie 18 anni oggi. Quindi io vi leggo davvero. E poi vi ricordo anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre, oppure 735 di Sky per chi fosse a casa e abbia voglia di vederci, di vedermi, ma di vedere anche i video musicali ovviamente che accompagnano le nostre hit. Tra l'altro, a proposito di hit, questa è fresca fresca, questa è la nostra future hit, Cattive Abitudini, Mace insieme a Salmo e Colapesce. Cattive.

0: Dopo il sold out al forum di Milano, Mace pubblica Cattive Abitudini insieme a Salmo e a Colapesce. Questa è fresca, mi piace molto questo trio, devo dire che insieme funziona molto bene. Le 11:36 minuti, ancora buon martedì 19 di maggio, questa è Destinazione Z, siamo insieme fino alle 13, io sono Giulia Laura Abbiati, insieme alla nostra programmazione musicale vi accompagno per le prossime due ore.
1: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Z, generazione futuro.
0: Ed eccoci le 11:38 minuti, ancora buon martedì 19 di maggio, io sono sempre Giulia Laura Abbiati, siamo insieme fino alle 13 con la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. Lo sapete, qui nel collettivo Z passano a trovarci tantissimi ospiti, tantissimi artisti che pubblicano una canzone dietro l'altra e vi invito quindi a scaricare la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play, perché lì trovate un sacco di contenuti esclusivi e anche ovviamente sulla nostra pagina ufficiale social Radio Z Off, lì trovate anche qualche intervista social con i vostri artisti preferiti. E a proposito di musica, beh, arriva Magnetic.

Questo trio norvegese sta letteralmente dominando le classifiche con Magnetic. Loro sono da Bausa alle 11:42 minuti in questo momento preciso. Buon martedì 19 di maggio. Tra l'altro devo dire che questa unione di generi funk house ci piace davvero tantissimo, e anche il video musicale che abbiamo visto al 266 del digitale terrestre ci ha fatto davvero sognare. C'è Clara.

0: non voglio nuovi friend.
1: Amici nella vita e quando collaborano si sente. Marrakesh insieme a Gue con Love, le 11:48 minuti in destinazione Z. Buon martedì 19 di maggio. Beh, allora un grande periodo per Marrakesh, perché dopo gli ultimi grandi successi come Marra Block Party in Barona arrivano delle grandi novità, perché Marra sbarcherà al cinema con un docufilm sulla sua vita. Ovviamente nel docu non mancheranno i contributi di chi ha partecipato nella sua vita e anche nella sua carriera, quindi Gue naturalmente, pezzo che abbiamo appena ascoltato appunto insieme a lui che si intitola Love, ovviamente Elodie e tanti altri. Sono davvero molto curiosa, non vedo l'ora di vedere questo grande capolavoro. Nel frattempo però noi andiamo negli States, perché arriva Olivia Rodrigo con Drop Dead su Z.

di quei pezzi che tradotti in italiano suonerebbero decisamente male. Drop Dead, Olivia Rodrigo, le 11:53 minuti. Questa è Destinazione Z. La ragazza, giovanissima, tra l'altro ricordiamo, per il video musicale ha scelto una location sobria, devo dire quasi banale, perché il video appunto è stato girato all'interno della suggestiva reggia di Versailles in Francia, naturalmente, quindi ha scelto una robetta così, capito?

0: il re del Coachella, Justin Bieber insieme a The Kid LAROI con la loro Stay, le 11:58 minuti. Tra l'altro mi fa molto ridere perché ci sono delle versioni in cinese e in giapponese di questo pezzo, le trovate sui vari social, su TikTok, sono davvero molto simpatiche. Beh, a suoni musica, direi la musica migliore che abbiamo solo noi qui su Radio Z, è volata la prima ora di Destinazione Z, ma non temete perché arriva la seconda. Io ci sono, ma ci siete anche voi, io lo so, io vi sento, anzi soprattutto vi leggo al 335 30 10 25, quindi continuate a scrivermi, io vi leggo sempre e noi siamo insieme fino alle 13 anche al 266 del digitale terrestre. A tra poco.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato con...
2: Il novellino è Campiello.
3: Il novellino!
0: Le 12.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico.

0: Ecco di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Z, generazione futuro.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: cose normale, ma sono matta io.
1: No, non sei matta tu, non sei matta tu. Anche a noi ci danno fastidio un sacco di cose, dito nella piaga. Che fastidio! Le 12.03 minuti, tra l'altro, l'abbiamo vista proprio ieri sera, se non sbaglio, come co-conduttrice dell'ottava puntata del Jalappa Show insieme al Mago Forrest. È stata bravissima, devo dire. Quindi speriamo che non le dia fastidio fare la conduttrice, perché secondo me potrebbe farci un pensierino.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

Tony Z anche con Tananai, esagerata alle 12.10, bentornati e bentrovati, questa appunto Destinazione Z, buon martedì 19 di maggio. Beh, allora lo sapete, no? Ci sono delle novità per quanto riguarda X Factor 2026. Allora, abbiamo dei nomi confermati per quanto riguarda ovviamente la giuria. Paola Iezzi ci sarebbe, Jake La Furia confermato anche Francesco Gabbani, ma a quanto pare Achille Lauro non ci sarà più. E vi dico questo perché uno dei papabili nomi tra le diverse indiscrezioni che troviamo sui social sarebbe appunto Tananai, insieme a lui Irama e forse Gali. Rimaniamo sintonizzati per scoprire chi sarà il fortunato. Nel frattempo, Fra Quintale.

È passato a trovarci negli scorsi giorni fra Quintale per presentarci e raccontarci anche della sua nuovissima aranciata. Alle 12:14 minuti in destinazione Z è passato, ci ha raccontato di questo nuovo progetto musicale, del tour nei palazzetti per i 10 anni di carriera e poi delle date estive. Ritrovate l'intervista su RTL 102.5 Play. Arriva Taylor Swift.

Era l'estate del 2023 e tutti ballavamo e cantavamo Vetri Nedri, Ava, Anna, Capo Plaza alle 12:20 minuti qui in Destinazione Z. Attenzione, attenzione, perché anche oggi un appuntamento da non perdere. Oggi alle 16 nel collettivo Z sarà nostro ospite Carlo Pastore, che è appunto la direzione artistica del Miami Festival, che quest'anno fa 20 anni. Quindi tanti auguri al Miami Festival, il Miami Festival che si terrà all'Idroscalo di Milano dal 21 al 24 maggio, quindi tra pochissimo. Io ci sarò, ci saranno tantissimi artisti, una line up davvero incredibile, quindi non mancate, perché sarà davvero un festival ricco di musica e balleremo, canteremo, insomma ci sarà davvero tanto da divertirsi. Adesso arriva lui, Harry Styles con American Girls.

nonostante i diversi mesi in Italia, il nostro amico Harry Styles comunque si sposerà un American girl alla fine, perché è notizia ormai di qualche settimana fa. Zoe Kravitz, una frequentazione che ormai durava da tempo, è spuntato l'anello e quindi alla fine ha ceduto anche lui alle American girls. Le 12:24 minuti in destinazione Z, c'è anche Cosmo.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 12.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Sono stati recuperati i corpi di due dei quattro italiani morti durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Lo riferiscono le autorità locali, secondo cui si tratta di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Per la complessità delle operazioni, gli altri due cadaveri saranno riportati in superficie domani. Oggi udienza di convalida del fermo di Salim El Kodri, il 31enne responsabile dell'attentato di sabato scorso a Modena, quando con la sua auto ha travolto 8 passanti. La procura non ha contestato l'aggravante terroristica e dell'odio razziale né la premeditazione. Svolta nell'inchiesta sulla morte di Isaac Andich, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto nel dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat in Catalogna. La polizia catalana ha arrestato oggi il figlio maggiore Jonathan con l'accusa di omicidio. Infine il ciclismo, il Giro d'Italia riparte oggi con la 10ª tappa, la cronometro individuale da Viareggio a Massa di 42 km. La maglia rosa resta sulle spalle di Eulalio.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore ancora instabilità attesa su parte della nostra penisola, soprattutto al centro-sud, sulle aree interne appenniniche, due isole maggiori, basso Tirreno, qualche breve temporale. Meglio al nord, temperature ancora un po' contenute. Da giovedì in poi, con l'anticiclone in arrivo da ovest, le temperature aumenteranno al centro-nord nel weekend tipicamente estivo. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.

0: Fedez, bella storia alle 12:38 minuti, buon martedì 19 di maggio, ringraziamo Alessia Marcantelli per le news dall'Italia e dal mondo e noi continuiamo ovviamente con la nostra programmazione musicale ricca di hit del momento e del passato, ma prima ci fermiamo pochissimo, pubblicità e poi io torno, tra pochissimo.
1: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Radio Z. Generazione.
0: Eccoci tornati, le 12:39 minuti, questa è Destinazione Z e allora tra pochissimo ascoltiamo un pezzo che è la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Mi dispiace parlarne senza il mio fagilino Mario Vai che saluto, perché appunto Runway di Lady Gaga insieme a Doechii accompagna il sequel del Diavolo Veste Prada che abbiamo amato negli scorsi anni, che stiamo amando anche se sta dividendo effettivamente un po' il pubblico, ma i numeri parlano chiaro perché sono numeri da capogiro. Il totale è arrivato 21 milioni di euro e più di 2 milioni di spettatori, quindi davvero tantissimi in giro per il mondo. Ce l'ascoltiamo.

successo di questa canzone, che è la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 Runway, la dobbiamo anche a queste due voci incredibili, Lady Gaga insieme a Doechii. Questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z alle 12.43 minuti. Buon martedì 19 di maggio. E allora, dato che siamo stati negli States, io direi di fare un piccolo passaggio in Italia, perché ci sono delle bellissime novità. Loro sono giovanissimi, Promessa, Franco 126, con la loro Ordinaria Follia.

amor. Bad Bunny con Titi me pregunto alle 12:49 minuti. Beh, attenzione, perché Bazaar ha stilato la classifica definitiva dei 50 uomini più sexy di tutti i tempi. E perché vi dico questo? Perché il nostro Bad Bunny, che abbiamo appena ascoltato con Titi me pregunto, occupa il nono posto. Quindi devo dire che su 50, ed essendo poi una classifica diciamo completa di tutti gli uomini, diciamo, che sono stati protagonisti della musica e non solo, anche del cinema, devo dire che nono posto mi sembra un ottimo posizionamento. Va bene, arriva Annalisa con Canzone Stiva. Quando

unica e sola Annalisa con la sua canzone estiva, che però non è una canzone estiva, e ci tiene a specificare, lo ha fatto in tutte le interviste, anzi poi lo dice anche all'interno della sua canzone, appunto canzone estiva. Le 12.53 minuti, questa è Destinazione Z. Beh, stiamo quasi per finire e direi allora di concederci l'ultimo rush finale. Lie to Me.

0: chiudiamo così le nostre due ore di Destinazione Z con Moon da Supreme, le 12:58 minuti in questo martedì 19 di maggio. Allora noi ci salutiamo per adesso, perché poi domani ci sarà Fagiolino, sempre dalle 11 alle 13 puntuali, mentre adesso dovrebbe esserci il signor Ciana. Non so se mi sente, non so se...
1: Dovrebbe.
0: Eccoti, ciao!
2: Ciao amore, come
0: Io
2: stai?
0: Sto molto bene, tu come stai?
1: Molto bene, bella la musica oggi, mi è piaciuto. Molto bello.
0: Benissimo. Altre due ore così, mi raccomando, ci vediamo domani.
3: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 13.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con me.
5: Il novellino è Campiello.
6: Il novellino!
7: Radio Z. Zetagram.
1: Ciao amici, buongiorno, benvenuti, questa è Zetagram. Come ieri, come oggi, come domani, io sono Cianna, ma soprattutto al 335 30 10 25 aspetto i vostri messaggi per farmi sapere dove state andando, che cosa state facendo e soprattutto che canzoni vorreste ascoltare, perché qui stanno arrivando veramente le migliori. C'è anche il 266 del Digitale Terrestre, il 735 di Sky, quindi la radiovisione, per vedere alcuni dei videoclip più belli che passano non solo in quest'ultimo periodo ma anche di alcune mine del passato. Per esempio, invece, adesso cominciamo con una di quelle che dovete ascoltare, sì, ma anche guardare, perché l'artista che stiamo per ascoltare e guardare ha collaborato con un coreografo di cui abbiamo conosciuto tutti non solo l'esistenza ma anche l'estro creativo, perché Carlos Diaz Gandia ha cominciato a seguire Gaia un po' di tempo fa, poi ne ha seguite anche altre nel corso di questi ultimi anni, per esempio Anna Pepe, con cui ha collaborato sia sul palco sia fuori. Bossa Nostra.

C'è un po' di profumo brasiliano in Bossa Nostra di Gaia alle 13:04. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianda. L'abbiamo detto, la coreografia che abbiamo visto anche in Radiovisione al 266 del Digitale Terrestre è curata da Carlos Diaz Gandia, che un po' di tempo fa non ci avrebbe detto niente, perché tanta gente che lavora dietro le quinte fa un lavoro gigante, neanche lo sappiamo. Pensate a tutti quelli che scrivono le hit che ascoltiamo ogni giorno. Lui invece è il coreografo che è andato persino a Che Tempo Che Fa, insomma l'abbiamo sentito in tantissime salse. Eccone uno che stiamo sentendo da un bel po'. Lui si chiama Somber, viene da New York e ultimamente sta arrivando anche in Italia, negli Stati Uniti è famoso già da un bel po'. Sono proprio contento che sia arrivato anche qui su Radio Z alle 13:05. Potential.

0: Tommaso Paradiso alle 13:12. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cian e questa è Non Avere Paura. L'ha fatta anche a Napoli qualche settimana fa, dove abbiamo visto in un video ha lanciato un microfono e poi ha chiarito anche. Tommaso Paradiso ha proprio tenuto a chiarire la situazione, perché evidentemente dal video, da uno scampolo di pochi secondi, uno può immaginare qualsiasi cosa, può vagare con la fantasia. Lui ha detto: non mi era mai capitata una situazione del genere. Sul palco ogni emozione è amplificata e per continui problemi alle cuffie ho avuto quella reazione molto forte. Certo, la frustrazione mi ha fatto perdere la lucidità. Ha chiesto scusa più volte ed è sicuramente la soluzione migliore. Una bella collaborazione tra Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia Superstar alle 13:16 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram e io sono Cianna. È una bella collaborazione quella di Tiziano Ferro e Giorgia. Un'altra bellissima collaborazione fatta proprio ultimamente è quella con Lazza. Ha rifatto Perdono Tiziano Ferro in una salsa diversa ed è bello come ultimamente Lazza stia collaborando anche con diverse voci del pop italiano, pop e non solo, perché il rap l'ha sempre fatto. Ecco, a tal proposito, ha sempre collaborato con rap. Uno dei rapper con cui ha collaborato ultimamente, che porta sempre tutti i dischi in classifica quando fa uscire un album, è Shiva. Questa si chiama Mayday. Shiva, Lazza, Sfera Ebbasta su Radio Z.

Dua Lipa, Dance the Night, alle 13:23 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e Dua Lipa, a proposito di questo brano che è stato fatto per il film Barbie nel 2023, ha annunciato qualcosa di molto molto figo per i suoi fan, ma anche per quelli che magari sono semplicemente incuriositi. Si tratta di un super album live ed un film concerto che sono stati annunciati in queste ultime ore. In particolare questo super concerto, ma l'album live essenzialmente, riguardano i tre super show del suo Radical Optimism Tour, quelli che si sono tenuti a Città del Messico. Sono tutti sold out. A proposito di qualcosa che penso presto andrà sold out, il tour nel 2027 negli stadi di Achille Lauro.

Achille Lauro, le 13:26 minuti, state ascoltando Zetagram su Radio Z, Comuni Immortali. Io sono Cianna e questo è un pezzo che sono sicuro ascolteremo l'anno prossimo quando riempirà, o quantomeno senza, così sembra che gliela stiamo tirando, gli stadi. Ed è incredibile, ha annunciato il suo primo tour negli stadi, è incredibile per uno come me che lo ascoltava quando andava nei club, nei palazzetti. Bello, sono molto contento. Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe.

Che mina di Ircomi, insuperabile alle 13:33 minuti. State ascoltando Zetagram su Radio Z. Io sono Cianna ed insuperabile a Londra nella classifica di Time Out delle 20 città migliori per la cultura. Firenze, la nostra unica italiana, è al decimo posto, anzi al nono posto nella top 10, quindi quantomeno. Ho visto che questa classifica di Time Out è stata stilata considerando non solo i musei, che evidentemente potremmo riempirla solo con città italiane, ma con una serie di altre cose, vale a dire eventi gratuiti, ma anche musicali, per esempio. Tra poco ci entriamo meglio. A proposito di bella musica, Bob Sinclair, Kija, Can't Wait.

0: È la mina più streamata di Ernia, si chiama Super Classico alle 13:39 minuti con Cianna su Radio Z, su Zagram, e lui ha fatto uscire da pochissimo anche Lewandowski 11, parte della serie dei Lewandowski, una serie di canzoni iniziata 10 anni fa, ognuna si chiamava Lewandowski 1, 2, 3, 4, 5, fino ad arrivare a 11.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Radio Z, generazione futuro.
0: Le 13:40 minuti su Radio Z, su Zagram, sempre Cianna qui, o non solo Ernia però, perché si parla anche di cultura. Prima era cultura del rap, cultura musicale, adesso è la cultura che raccontavamo prima, quella della classifica di Time Out, le 20 migliori città al mondo per arte, cultura appunto. Londra primeggia, per quale motivo? Perché propone un sacco di eventi gratuiti sotto il punto di vista sia artistico sia appunto musicale, che comunque arte, attrazioni storiche, sulla qualità e la quantità di teatri, concerti, festival, cinema. È vero ragazzi, in Inghilterra propongono veramente tanta roba del genere. Al mio paese,

0: sarà un'estate carica di live quella di Serena Brancale, questa è la collaborazione con Levante, Delia e Al mio paese fa parte di Sacro, a cui dedicherà evidentemente il tour estivo alle 13:44 minuti su Radio Z con Cianna, qui su Zetagram. Tra poco una mina arrivata a gennaio, fine gennaio, da parte di Brescia. Introvabile.
1: Se anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio

Alec The Way You Kiss Me, le 13:49 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Questa è tornata un paio d'anni fa, nel 2024, appunto, molto carica sui social. Era parte di un trend su TikTok, nello specifico. Su Instagram è andato un po' di meno, mentre chi è andato moltissimo è semplicemente un gancio per parlare di lui e del suo tour estivo, che è stato annunciato un po' di tempo fa, verso febbraio. Mi ha fatto sorridere, mi ha fatto molto sorridere il modo in cui l'ha annunciato, perché ha messo il classico post e ha scritto: i biglietti saranno fuori alle 18, fin qui tutto normale. Poi ha scritto la descrizione di ciò che sarà il tour estivo. Praticamente io sudo sul palco, voi sudate sotto, con più zanzare, il rischio di pioggia che rende tutto molto indie. Maledetto, maledetto. Fulminacci, maledetto me.

Fulminacci, maledetto me, le 13 e 53 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Chan e chi ha TikTok sicuramente si è imbattuto nei suoi video, perché quando ti capita e ti piace ci rimani, e se ha aperto i commenti ha visto sicuramente il profilo di Alberta. Chi è Alberta? Una delle più grandi fan di Fulminacci, che è diventata viralissima perché commentava ogni singolo video su TikTok. Poi l'ha pure incontrato Fulminacci, è stato anche un bel abbraccio. Blanco ed Elisa, questa si chiama Ricordi.

0: evolvendo sinceramente. Sara Toscano si chiama Maledetto Ti Amo, questo brano del 2025. Sono le 13.59. Soprattutto Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna e ho visto che su Instagram chiaramente c'è in sovrimpressione il suo tour, il Met Gala Tour, dal suo ultimo album. Si è fatta tra l'altro 3 sold out, il che non è scontato, perché noi a volte diamo i sold out quasi come vabbè sì, un artista è forte, ascoltato, passa anche in radio, per cui fa sold out. Non è affatto ascoltato, ha ricevuto un sacco di amore, molto bello leggere nei commenti le città dove non è ancora stata. Sono le 14.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
2: Caffè Toraldo.
3: Caffè.

Rocco Hunt alle 14:03 minuti, state ascoltando Zetagram su Radio Z, io sono Cianna, non so se è la notizia più bella del mondo, però è una bella notizia perché quando un artista toglie i post da Instagram e ne lascia solo uno o due significa che sta per comunicare qualcosa di importante, quando è qualcuno dei nostri preferiti ci fa ancora più piacere. Tra poco vi leggo precisamente che cosa ha scritto, nel frattempo Ariete ha scritto cerco coinquilin asterisco. Topic con Becky G, sorry papi.

0: litighiamo alla fine.
1: Compie 6 anni Andromeda di Elodie alle 14:09 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna. Eravamo rimasti al post di Ariete, l'unico dei due post rimasti sul suo profilo Instagram. Ieri ne ha messo uno, come dire, ecco, mi sono tornata. E oggi ha detto ciò che effettivamente stesse per annunciare, vale a dire un tour, un club tour, a partire da novembre. Infatti fa sorridere che prima leggevamo Circo Conquilin da novembre. E lei si dà anche, insomma, le sue caratteristiche. Scrive referenziata, psicanalizzata, estroversa, questo è molto importante, viaggio spesso, fumatrice, insomma, questi sono fatti suoi. Bello, bentornata Ari.

giorni fa ha compiuto un mese quest'album Disincanto di Madame. Questa è la collaborazione con Marracash, si chiama Volevo Capire, alle 14:12 con Cianna qui su Radio Z, su Zetagram. È bello che sia una collaborazione a cui siamo abituati, quella tra Madame e Marracash, l'abbiamo sentita anche nell'album di Marra, anche in un altro singolo. Mentre una collaborazione che ci ha stupito, ormai però ci siamo abituati, la sentiamo già da un po' qui su Z, ci piace molto, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'Amor.

fa parte dell'album Equals Bad Habits di Ed Sheeran alle 14:18 minuti, uscito nel 2021. State ascoltando Radio Z, qui su Zagram, e io sono Cianna. Mentre ultimamente, lo scorso venerdì, Ed Sheeran ha fatto uscire un bel pezzo con Martin Garrix che si chiama Repeat, ma è stato fatto 12 anni fa in realtà. L'ha raccontato sul suo profilo, e loro si sono conosciuti appunto 12 anni fa ad Amsterdam e hanno fatto amicizia come chiunque, qualsiasi amico, insomma, chissà che serata sarà stata la loro, non proprio quella nostra tipica di chiunque possa andare in vacanza in Olanda. Però insomma, sono stati amici per tutto questo tempo, ma la canzone non è mai uscita, e scrive Ed Sheeran, per questo motivo, per quest'altro motivo, insomma, miliardi di motivazioni che però non ci interessano in realtà, perché adesso è di chiunque. Lui ha detto sarà molto divertente farla sentire a tutti quest'estate, suonarla per tutta l'estate. A proposito di questa bella parola, di questa bella stagione, la ultima di Francesco Gabbani, Summer Funk.

pure ballo Summer Funk di Francesco Gabbani alle 14.22. State ascoltando Zetagram in diretta su Radio Z. Io sono Cianna e vi ricordo che oggi alle 16 Carlo Pastore per il Miami Festival sarà il nostro ospite in collettivo Z. Adesso invece sta arrivando una bella mina. Preparatevi a ballare, ma con calma, accogliendo Marie Froesch, Colombina.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Sono stati recuperati i corpi di 2 dei 4 italiani morti durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Lo riferiscono le autorità locali, secondo cui si tratta di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Per la complessità delle operazioni, gli altri 2 cadaveri saranno riportati in superficie domani. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Nel corso dell'udienza di convalida del fermo non ha risposto al GIP Salim El Kudri, il 31enne responsabile dell'attentato di sabato scorso a Modena. La Procura non ha contestato l'aggravante terroristica e dell'odio razziale né la premeditazione. La Procura di Roma ha chiesto di condannare all'ergastolo Mark Anthony Sampson, reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula, uccisa il 25 marzo dello scorso anno con 3 coltellate al collo e abbandonata in una valigia. Il ciclismo, il Giro d'Italia, riparte oggi con la 10ª tappa, la cronometro individuale da Viareggio a Massa di 42 km. La maglia rosa resta sulle spalle di Eulalio.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore ancora instabilità attesa su parte della nostra penisola, soprattutto al centro-sud, sulle aree interne appenniniche, due isole maggiori, basso Tirreno, qualche breve temporale. Meglio al nord, temperature ancora un po' contenute. Da giovedì in poi, con l'anticiclone in arrivo da ovest, le temperature aumenteranno al centro-nord nel weekend tipicamente estive. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.

0: Zerbi Chainsmokers Inc. Addicted alle 14.35, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Addicted, quindi dipendente, come tutti gli italiani praticamente dal tennis ultimamente. Sembra quasi che abbia superato il calcio, in certe cose sì, sicuramente nei successi. Ed a proposito, per voi amici venali, amici che come me, insomma, apprezzate anche sapere, sì, ma quanto ha guadagnato Sinner, per esempio, dopo questa vittoria degli internazionali BNL d'Italia che abbiamo seguito? Lo potete sapere tra pochissimo, prima piccolo break.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Radio Z, generazione futuro.
0: 14:37 minuti su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna e eravamo rimasti a Yannick. Yannick Sinner, sì, ha vinto gli internazionali BNL d'Italia. Ci auguriamo possa andare più in fondo possibile senza Alcaraz. È ancora più facile, ma in realtà facile il cavolo, perché si parla di uno slam, il Roland Garros è lontano. Ma quanto ha vinto? Ebbene, 1.007.165 euro. E in stagione, anzi in carriera, 64,5 milioni. In stagione comunque 6,5. Gli sta andando bene anche sotto questo punto di vista. È veramente il nostro orgoglio italiano, Yannick Sinner. Samurai J, ossessione. Yeah, yeah.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: ancora il singolo più venduto fino ad oggi da Sanremo, Samurai J, Ossessione, alle 14:40 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, complimenti a lui che questo venerdì uscirà con Amatori il suo nuovo album, e complimenti a un altro ragazzo che ha fatto uscire un album molto bello, Giuli, si chiama Il Solito Cinema. Questo è un bel estratto con Coez, Quelli Come Me.
1: Dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai, la notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, alle 14:48 minuti, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna, questo è Zagram e per gli Swifties, così si chiamano i fan di Taylor Swift più accaniti, più attenti, qualche giorno fa ha perso un countdown sul suo sito ufficiale che poi è stato tolto dopo 10 minuti, sul sito di Taylor Swift semplicemente un countdown, con dietro però delle nuvole molto familiari a chi ama il mondo del cinema, perché sta per uscire, tra l'altro esattamente tra un mese, il nuovo capitolo di Toy Story, Toy Story 5, tanti pensano che sarebbe dovuto finire prima. Tanti pensano che forse questa novità è un po' troppo. Vedremo, intanto aspettiamolo al cinema. Lei a questo punto ipoteticamente per alcuni Swifties potrebbe scrivere la colonna sonora. Chi lo sa? The Colors, Rolling Stones.

The Colors, Rolling Stones, alle 14:51 minuti. State ascoltando Zetagram su Radio Z. Io sono Cianna. Noi restiamo in Campania perché un artista napoletano, forse il più amato, non lo so, perché ci sarebbe anche Joliet. E poi stiamo parlando solo della nuova scena, perché se poi dovessimo

prendere tutti gli artisti napoletani. Un artista molto amato, dai, la risolviamo in questa maniera, ha fatto uscire un album il 9 maggio che si chiama Radio Liberato e ha fatto cantare un artista ancora forte, ancora più forte forse, non lo so, tanto forte, dall'accento nordico in napoletano, Mahmood, Into Street.

0: La produzione di Merck & Cremont con la voce di Giovanotti Oceanica alle 14:58 minuti chiude Zetagram. State ascoltando Radio Z, io sono Cianna, ci vediamo domani.
1: Ciao Radio Z, Alessandro d'Albano Laziale, siete troppo forti.
0: Ciao a te, sono molto contento, è sempre bello ricevere questi messaggi al 335 30 10 25. Nel frattempo la voce che abbiamo appena ascoltato, cioè Giovanotti, ha annunciato una collaborazione che uscirà questo venerdì insieme ad Alfa. È un bel periodo per la musica, un bellissimo periodo per le hit estive, si chiama Buon Vento. Molto bene, vi lascio al collettivo Z, ci vediamo domani, ciao.
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono quasi le tre.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Hits Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
5: Radio Z. Collettivo Z.
6: Ci siamo, sono le 15, comincia un nuovo appuntamento del Collettivo Z con Nick Giustini con voi fino alle 17 anche in radiovisione. 266 del digitale terrestre, 735 di Sky in questo bellissimo martedì pomeriggio, martedì 19 maggio, con noi tra le 16 e le 16.30 per parlare del Miami Festival 2026, di cui Radio Z è radio ufficiale. Ci sarà Carlo Pastore, ma secondo me con lui parleremo anche di altro, io ve lo dico. Fatemi ringraziare l'uomo con la U maiuscola, Cianna ovviamente, ma ce n'è uno con la U ancora più grossa, solo la U, ho detto la U, in regia Manuel Bella.
7: Bravo, bravo, bravo.
6: Grazie, grazie, grazie. Beh, bellissimo che lui se li mette da solo, a me che sta roba fa sempre sempre volare. Parleremo ovviamente di musica, di cinema, di sport, chiacchiereremo di un sacco di cose, ma soprattutto spazio e largo alle voci, le belle voci come quella di Joliet, la sua stella. Partiamo.

Nel luminoso cielo della musica italiana c'è una stella che brilla tanto, ma tanto tanto. È quella di Joliet, che racconta le sue stelle. Alle 15.05 Radio Z, il collettivo Nick Giustini con voi fino alle 17. Tra poco Carlo Pastore, però adesso arriva una bella collaborazione tra Milky e David Guetta, che ha il titolo di una canzone che all'inizio avevo scambiato per una canzone di Bruno Mars. Vi ricordate Just the Way You Are? Ecco, questa è Just the Way You Are, ma non è quella di Bruno Mars. Alle 15.05 nel collettivo, quindi Milky e David Guetta.

0: Tropicana.
1: Macarena, Tropicana, Bunda Bascia Analisa, le 15:11 era l'estate del 2022 quando ci facevano ballare a ritmo di sirene e zanzare. Una bellissima collaborazione, però visto che lo sapete il collettivo si apre sempre comunque con delle chicche che riguardano lo sport, ieri sera è dilagata ovunque la notizia che Pep Guardiola lascerà il Manchester City da allenatore dopo 10 anni di successi e oggi la notizia è che Guardiola è infuriato perché nessuno voleva, insomma lui voleva mantenere il segreto, tutto il mondo ha saputo ed è infuriato con i dirigenti della propria squadra evidentemente perché qualcuno si è lasciato sfuggire la notizia. Pep, ma se c'è un segreto non lo devi dire a nessuno, è la prima regola. Fred De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira.

La nostra testa gira da qualche settimana, da quando Fred De Palma e Anita Emis l'hanno fatta uscire. Sono le 15.14, Radio Z, il collettivo. Questa è la loro hittona estiva, che è stata, diciamo, che è nata da un vocale di WhatsApp che Fred ha mandato ad Anita. Anita ha detto: bella, ti canto il ritornello e un pezzo di strofa. Lui poi ha detto: manca qualcosa, sapete che faccio? Chiamo Emis. Non me lo sto inventando, l'ha raccontato qui. Quando è venuto a trovarci, ritrovate tutte le interviste su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita, nella sezione ospiti. Loro sono i Maroon 5, non hanno bisogno di me per essere presentati, e questa è Heroine.

Stilosissima collaborazione tra Fabri Fibra e 13 Pietro, che gusto c'è alle 15:20. Era l'estate scorsa, era l'estate del 2025 e 13 Pietro cominciava la sua scalata verso un grande anno che lo ha portato a tanti bei successi, tanti bei traguardi, ma soprattutto il suo nuovo album che è stato presentato poco prima, durante, non mi ricordo proprio di preciso quando, il Festival di Sanremo con L'Uomo che Cade, che poi è la canzone che insomma ha fatto benissimo. A Sanremo, concorrente insieme a 13 Pietro, quest'anno c'era J-Ax con la sua Italia Starter Pack.

Italia Starter Pack 15:22 J-Ax su Radio Z nel collettivo. Nick Giustini con voi fino alle 17. È stata rilasciata proprio pochi minuti fa la tracklist di Sono un grande Deluxe, l'album che uscirà questa notte, la versione Deluxe dell'album che uscirà venerdì notte a Luna di Tiziano Ferro. Dentro c'è ovviamente Superstar con Giorgia, c'è una canzone con Shiva, Felice a metà, una con Dito nella piaga, una con Ariete, e poi non poteva mancare il brano che anticipa tutto questo progetto, quello che è uscito venerdì scorso, che noi ascoltiamo volentieri, proprio Tizi con Lazza e la loro versione di Perdono.

Radio Gotham, il primo album della trilogia di Rosvillain. Questa era Rari, la trilogia che è stata poi completata da Radio Sakura e poi Radio Vega. L'abbiamo intervistata tante volte, abbiamo chiacchierato con lei anche di quella che sarà la nuova stagione di Nuova Scena, che vedrà sempre protagonisti Rose, Fabri Fibra e Geolie, ma quest'anno il quarto giudice sarà Gue, e non vediamo l'ora, il 22 di giugno. Questa dovrebbe essere la data della prima puntata. Ora ci sono Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: I Måneskin di 20 anni alle 15.37 Radio Z, il collettivo Nick Giustini con voi aspettando la loro reunion che secondo Fiorello avverrà nel prossimo Sanremo, quindi abbiamo grande hype, così come abbiamo grande hype per Carlo Pastore che tra poco verrà a raccontarci qui in diretta dalle 16 il Miami Festival.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Z, generazione futuro.
1: E 15.39 su Radio Z, ancora nel collettivo con voi Nick Giustini fino alle 17 anche in radiovisione al 266 del vostro televisore. Ma attenzione, perché alcuni rumor direbbero che Jenna Ortega possa far parte del cast della seconda stagione di Welcome to Derry, serie che è andata molto bene, prodotta da HBO. Lei che comunque un po' milita e gravita intorno al genere horror, ricordiamo la sua incredibile performance in Mercoledì, probabilmente farà parte del cast. Staremo a vedere. Prima la nuova di Mace con Salmo e Colapesce, si intitola Cattive Abitudini.

Che pezzo, ragazzi! Mace con Salmo e con la Pesce, uscita qualche giorno fa. Cattive abitudini non è una vera hit estiva, perché questa è proprio una canzone, perché poi hit estiva è anche un termine probabilmente riduttivo per un pezzo come questo. Sono le 15:43, siete su Radio Z nel collettivo, pronti a trasferirvi sulla casa sull'albero di Rnawa.

Boccata d'aria insieme alle farfalle di San Giovanni alle 15.48 su Radio Z nel collettivo. Felici di ritrovare Sangio, sappiamo che si era preso una pausa ma è tornato e quest'estate la passerà probabilmente in giro per tutti i grandi festival d'Italia con la sua amica e nostra amica Clara, perché il 22 di maggio uscirà Le Ragazze, quindi questo venerdì il loro brano estivo, e lo scopriremo e sicuramente lo ritroveremo anche qui su Radio Z. Tra poco però, a proposito di bella musica, a proposito di musica, una iniziativa che da tanti anni racconta un certo tipo di musica, un certo mondo musicale, quello della musica indipendente, della musica nuova, fresca, giovanile, il Miami, con il suo direttore artistico Carlo Pastore, dalle 16 alle 16.30 con noi nel collettivo. Ora The Bausa con Magnetic.

Canzone in trend anche su tutti i social, The Pausa Magnetica, alle 15.51 su Radio Z, qui nel collettivo. Queste le definiamo le hit talk, perché sono le hit che spopolano poi su TikTok, funzionano, diventano virali e poi le ritroviamo fortunatamente anche qui a radio. A proposito di persone virali, di donne che amiamo da morire, lei è Paola Iezzi, questa è la sua nuova canzone, la canzone per quest'estate 2026, e si intitola Stessa Direzione.

0: Black Eyed Peas con Ozuna, Comi Mamacita, alle 15.59 in chiusura della prima ora del collettivo. Tra poco ne apriamo un'altra, parleremo di Miami Festival 2026, la 20ª edizione che si terrà il 21, il 22, il 23, il 24 di maggio. Sappiamo già almeno un partecipante della, tra gli artisti, sarà Cosmo che si esibirà la domenica mattina, parleremo di questo con Carlo Pastore tra poco, quindi state qui anche con le vostre domande al 335 30 10 25 nel collettivo. Sono le 16.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: dei pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. 16 e 3 minuti, Radio Z al collettivo. In questa canzone vengono unite tante lingue, tante persone, e quindi anche il Miami Festival fa la stessa cosa. E per farlo con noi, per parlare qui proprio di Miami Festival, c'è il suo direttore artistico Carlo Pastore. Ciao bello, bentornato.
1: Ciao, sempre un piacere.
0: Come va? Voglio
1: chiudere tutte le parole con Z per omaggiarvi del sentire spazio dedicato Miz.
0: Tra l'altro diciamo subito che Radio Z sarà la radio ufficiale del Miami Festival.
1: Sì, da quando abbiamo iniziato non abbiamo più smesso, e questo ovviamente è una cosa che di cui sono orgoglioso, mi fa piacere. Ci date sempre molto spazio, quindi è bello parlare e raccontare quello che accadrà all'Idroscalo fra pochissimo, perché iniziamo giovedì 21, dal 21 fino al 24 di maggio con Miami Festival, la 20ª edizione. Siamo carichi, siamo felici, vogliamo, a questo giro voglio proprio godermela.
0: Ci racconti un po' quelle che sono le novità, quelle che saranno poi le novità effettive di questa 20ª edizione?
1: Allora, la novità ogni anno è esserci, per un motivo davvero semplice, ma non banale. Fare un festival, come lo facciamo noi, in maniera indipendente, con grandi costi, perché il costo della musica live, lo sappiamo, è aumentato tantissimo, e purtroppo poi si trasferisce in costi dei biglietti, ma in realtà anche i costi di chi lo produce sono altissimi. Quindi esserci è già una bellissima novità. Ci siamo, e dopo 20 anni, figata. Il giorno zero è sempre il giorno zero quando si inizia, è una giornata bella dove abbiamo persone che hanno fatto anche la nostra storia, come i ministri, come Maria Antonietta Colombre, persone che la stanno facendo, come Tara, come i Santa Marea, come i Brucheroni Pascoli. E poi si inizia dal venerdì in avanti, sono i Levotivs anche, ma non li voglio citare tutti perché sennò ovviamente sono tanta e basta, poi,
0: qualcuno ti dimentica.
1: Esatto. Il venerdì invece si inizia con il festival in full swing, quindi con 5 palchi.
0: Wow.
1: In contemporanea. La novità è il quinto palco, che qui occhio che andiamo nella modalità calembour, gioco di parole.
0: Vai.
1: Quindi al quinto palco, in realtà il palco quanto?
0: Oddio.
1: Perché se, il principio
0: il
1: della
0: famoso
1: fisica,
0: quinto quanto,
1: esatto, il famoso principio della fisica. Adesso io qui ovviamente uso parole sbagliate,
0: sì, sì,
1: per
0: sì.
1: Cui più piccolo pezzo di materia non c'è, il quanto è la cosa più piccola mai scoperta, okay. No? E quindi anche per noi le cose più piccole sono le più importanti, quindi ecco un quinto palco dedicato ad artisti davvero davvero davvero all'inizio della loro carriera, o con un sound di difficile magari comprensione per un pubblico più largo. Quindi quella sera abbiamo La Niña, parlo di artisti, La Niña, abbiamo Tutti i Fenomeni, ci sono i Doveliana, c'è Faccia Nuvola, c'è Raresh, c'è Altea, ci sono i Patagarri, c'è Mecna, c'è Visino Bianco, c'è Silent Bob e Sick Pad.
0: Wow.
1: C'è Goccia, c'è SKT, c'è un palco con DJ messicane e brasiliane. E poi il sabato invece grande festa con New Genea Live Band, con Marco Castello, con Angelica Bove, con L'Amante, con Motta che risuona alla fine dei 20 anni il suo disco storico di 10 anni fa, c'è Mid che è il producer di Calcutta con uno show live per la prima volta. Poi abbiamo un palco co-curato con Propaganda, con Taiwan, Eva Blu e tanti altri. E poi il palco quanto, dove ci sono sempre tante cose matte, da addirittura una band che ha suonato il primo Miami nel 2005 e gli altro. Quindi il programma è molto ricco.

0: ecco, chiudiamo la domenica mattina.
1: E qua ti voglio, perché noi abbiamo parlato con lui e lui è molto felice di averlo fatto, perché l'ho già fatto, però ha detto chissà come lo prenderanno, come lo prenderà Carlo in questo caso.
0: No, ma perché ma io, come tutti gli altri che hanno deciso di fare questa cosa, ovviamente siamo, quando abbiamo ricevuto questa proposta, uno, il programma era già chiuso,
1: sì,
0: quindi abbiamo dovuto riaprirlo, e però per Marco, per Cosmo, lo si fa, perché ha rappresentato davvero, credo che sia uno degli artisti che ha suonato di più al Miami.
1: Sì, lui sostiene di essere quello con più partecipazioni,
0: top player, sì sì. Potrebbe esserlo, devo
1: con i ministri, dice, o più uno lui o comunque parità, ma sono lì, dice,
0: sono
1: lui.
0: Lì, sono lì, secondo me più, devo dire, più Cosmo,
1: ok,
0: me,
1: ok, ok.
0: E poi ci ha detto, voglio fare le domeniche mattina, ma in che senso, noi gli abbiamo detto e lui ci ha detto, sì, inizio alle 8, metto i dischi, scaldo un po' il pubblico, scaldo la voce, ha anche voluto aggiungere, e poi quando è tutto pronto, quando la gente è entrata, intorno alle 9:30 penso, inizierò il concerto. E quindi la domenica mattina sarà così, sarà una domenica mattina un po' pazza, però davvero significativa, perché anche quest'idea del suo disco, del ritorno alla fonte, per noi che siamo arrivati alla 20ª, è un bel messaggio, cioè è una sorta di chiusura del cerchio. La fonte è sempre quella lì, è la musica, lo facciamo per gli artisti, per i dischi che escono e per... anche per la community che poi hanno acceso.
1: Bellissimo, tra poco continuiamo a chiacchierare anche della scena musicale italiana attuale, perché abbiamo praticamente detto quasi tutto ormai sul Miami, però farà parte anche lui del cast. Allora, SKT qui con Gaia Tropicalia.

0: Sing to me. SKT e Gaia Tropicali alle 16:12, Radio Z, il collettivo disco che ci piace parecchio. SKT che sarà uno dei protagonisti del Miami Festival 2026, ventesima edizione. È un numero importante. Quando pensate al fatto che siete arrivati così avanti, cioè siete ancora qua, qual è il primo pensiero che vi viene in testa, che ti viene in testa dopo 20 anni?
1: C'è un misto fra incoscienza e grande responsabilità nel...

0: da Stefano, Carlotta, Chiara, Billa, Gigi, tutti quanti che stanno facendo un mazzo così.
1: Quante persone hai composto lo staff?
0: Ma in questo momento lì saranno operativi circa penso un centinaio di persone in loco. Il festival ne accende molti di più. Oggi per esempio non ci sono i baristi, oggi c'è la parte tecnica, stanno salendo gli impianti, hanno montato il ferro. No, è bello perché questa cosa del festival che mi piace molto è che il festival è un progetto temporaneo, è un'espressione altissima dell'ingegno umano, ma è un'espressione che, così come viene montata, subito dopo si smonta.
1: Sì, sì.
0: Come questo microfono che stavo tirando. Quindi grazie ragazzi, sempre un piacere. Quindi quando questa roba sale, per me è emozionantissimo vedere il ferro, quindi i palchi che vengono montati. Poi a un certo punto è il momento degli impianti, arriva il service, montano gli impianti. In questo momento è stato fatto anche il portale d'ingresso, che è bellissimo. Quindi se entri nel festival già senti quella che è la struttura di quest'anno, e questo è sempre molto commovente. E quindi i team che lavorano sono principalmente quelli tecnici, quindi abbiamo la produzione, poi c'è il service, i vari service, quindi la parte audio, la parte tecnica, ci sono i rigger che salgono ad appendere, certo, le americane, ci sono tanti facchini che portano e spostano le cose. Poi noi abbiamo il battaglione, che sono gli artist services, quelli che si occupano degli artisti come te quando vuoi entrare. Di cosa ha bisogno, signore? Le porto un caffè? Gradisce?
1: Il pinzimonio.
0: Pinzimonio, quella roba lì, che stanno in realtà facendosi anche loro un mazzo tanto. Quindi il gruppo guidato da Chiara, con La Fede, con Piccante, tanti altri, li cito perché magari stanno ascoltando, che stanno facendo veramente tanto tanto tanto lavoro. E poi ci siamo noi che in questo momento stiamo cucinando gli ultimi pasti prima della cena, ecco.
1: Ma ormai sei veramente anche proprio a livello di linguaggio Gen Z preparatissimo, stiamo cucinando.
0: Bro, cosa devo aggiungere?
1: Protagonisti del Miami Festival saranno anche loro, che quest'anno hanno avuto un successo incredibile, giustamente, perché sono fortissimi, grandi amici di Radio Z. Maria Antonietta e Colombre qui con La Felicità e Basta.

0: Basta. La felicità e basta. Maria Antonietta e Colombre, grandi amici di Radio Z alle 16:18 nel collettivo, grandi amici anche del Miami Festival, tant'è che quest'anno faranno parte del cast. Carlo Pastore, direttore creativo, qui con noi. Curiosità, a me la parola festival si ricorda tantissimo la musica in questo caso, però voglio dire, da un certo punto di vista festival può essere cinema, possono essere tante altre forme d'arte. Avete mai pensato, soprattutto visto gli ultimi anni, il successo per esempio dei podcast o della comedy, della stand-up comedy, di inserire magari anche altre forme artistiche all'interno di del vostro mondo?
1: Beh sì, in qualche maniera ci sono sempre dialoghi aperti con altre discipline che non siano quella strettamente musicale. L'anno scorso per esempio Turbo Paolo ha aperto tutti i palchi del Miami con una benedizione particolare e fu comunque una roba. Quest'anno avremo dei talk, uno dedicato al diritto d'autore e un altro dedicato all'Erasmus, proprio in virtù dell'idea che un desiderio che a 20 anni uno secondo me dovrebbe avere è quello di conoscere il mondo. Quindi l'Erasmus era, anche se in maniera era tutta da ridiscutere e adesso è messo in discussione pesantemente, è uno di quei metodi che molte ragazze e ragazzi anche italiani hanno avuto per conoscere il mondo. Quindi per esempio abbiamo questi due talk che per noi è un inedito, nel senso che la musica è sempre la parte veramente più centrale e corposa. Certo. Poi abbiamo avuto per anni un palco che si chiamava MiFai, dedicato all'interazione fra fumetto illustrato live, quindi disegni live, e musica. Praticamente gli illustratori, ognuno scelto per ogni artista, disegnavano il concerto che veniva suonato in quel momento live, quindi c'era questa interazione. Così come poi diverse volte abbiamo invece avuto delle vere e proprie performance quasi di avaspettacolo. Ricordo per esempio il debutto del musical di Aurora Borealo, che è nome assolutamente centrale della storia del Miami di questi anni, perché è questo performer situazionistico in chiave punk rock e adesso anche disco, che si chiama appunto Aurora Borealo, già autore anche di un sito molto noto nel mondo della musica, tra virgolette trash, Orrore a 33 giri, dove si riscoprono le chicche del passato, tipo il disco, sai, quello di Carlo Conti,
0: sì.
1: Ma lui lo fa da 25 anni. Ecco, lui ha debuttato il suo musical con anche protagonisti noti anche come Panetti e via dicendo, quindi era un musical vero e proprio sul palco del Miami. Questo è stato una delle cose che insomma ogni anno ci piace provare a fare. Quest'anno la vera performance secondo me è lo show di Cosmo. Dentro il festival ci saranno però interazioni di questo tipo anche interessanti da un punto di vista scenografico e coreografico, e poi ci saranno i concerti, per esempio quello di Maria Antonietta e Colombre sarà un concerto che per noi è importante uguale, perché poi non è che bisogna per forza farlo strano, tra virgolette, è proprio il senso di un progetto artisticamente parlando che fa la differenza.
0: Ma tu che, visto, ti faccio questa domanda anche perché tu sei a tutti gli effetti un podcaster, o meglio vodcaster, perché fai le interviste anche tu nella vita, un po' come noi, no?
1: Sì, vabbè. Lo faccio qualche volta soltanto per la mia vituperata squadra del cuore.
0: E dopo ne parliamo, non ti preoccupare, perché ho bisogno di sapere anche delle cose su questo. Però, visto che fai anche, ti capita anche di fare delle interviste, se potessi intervistarlo, come se il Miami Festival avesse un corpo, fosse una persona, che cosa chiederesti a Miami Festival?
1: Allora, gli chiederei se, essendo ventenne, si sente ancora nel suo prime, giusto per parlare di linguaggio Z.
0: E secondo te la risposta sarebbe?
1: La risposta sarebbe che non è più nel suo prime, ma è meglio del suo prime, secondo me.
0: Okay.
1: Perché comunque noi abbiamo avuto diversi prime, secondo me. C'è stato il prime vero, i primissimi anni, che sono stati pirateschi, fantastici, ma eravamo veramente, diciamo, nell'angolo più remoto della città. Poi dopo abbiamo avuto una estrema visibilità, è anche un momento un po' di stanca artisticamente parlando, perché noi

0: Ovviamente riflettiamo, siamo uno specchio della musica che viene fatta in questo paese qua. Quindi c'è stato un momento, per esempio, intorno 2010-2013, dove c'erano poche cose interessanti, ma anche che poi sarebbero diventate grosse. Noi, per esempio, abbiamo ospitato in quegli anni il debutto dei Cani, il primo concerto di Sempre dei Cani e il primo concerto di Cosmo, che adesso quest'anno torna. Però poi a un certo punto c'è stata una riesplosione pazzesca. Come possiamo non considerare il Miami 2016 un prime? Ti dico la lineup di quei giorni.
1: Vai.
0: Mace, Izzy, Sfera, Rcomi,
1: sì.
0: Tedua, I Cani, Calcutta, Noise Narcos, Bloody Beetroots, vado avanti,
1: sì, sì,
0: cioè,
1: sì, sì, sì.
0: Dici, ma com'è possibile? Perché era la musica che nessuno avrebbe immaginato potesse diventare così in quegli anni, eppure è successo. Quindi mi piace, se dovessi fare una domanda è: come pensi di poterti mantenere ancora così curioso e attento nei confronti di quello che succede là fuori? Perché continuano a succedere cose, certo. E io non sopporto la visione dell'era meglio prima. No, bisogna continuare a seguire quello che succede e anche un po' stimolare quello che accade. Io spero che quindi il Miami continui a essere così anche nel futuro.
1: E sicuramente lo farà, anche perché dietro si respira, tra tutte le cose, la cosa principale: l'amore per la musica. A prescindere da generi, etichette, cioè proprio l'amore per la musica, punto, fine e basta. Così come noi amiamo, forse anche per altri motivi, Olivia Rodrigo qui con Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, alle 16.28 su Radio Z nel collettivo con Carlo Pastore, direttore artistico del Miami Festival. Abbiamo detto tutto, poi torneremo a parlare del Miami, te lo prometto.
1: Scusami, sì, dimmi. Ma mi è venuto in mente adesso.
0: Vai.
1: Una cazzata però.
0: Vai, dillo, dillo, allora, puoi dire quello che vuoi. Questo è il posto delle cazzate, come hai detto
1: no,
0: tu.
1: No, ma i miei amici di Borgo Manero, io sono nato a Borgo Manero, mi chiamavano Zeta. Mi è venuto in mente adesso.
0: Ed è per questo che Radio Z è la radio del Miami Festival.
1: Sì, mi chiamavano Z.
0: È stato inconscio, quindi.
1: Forse sì, la Z di Zarlo, perché trasformava.
0: vai, ti prego, raccontamelo, è bellissimo.
1: No, e questo è gravissimo, mi sto rovinando tutto quello che ho appena
0: detto.
1: La
0: mia credibilità.
1: Ma sto ripensando agli anni del liceo, quando effettivamente cambiavano, c'era questo trick, che era un po' lo slang dell'epoca nel microcosmo della provincia di Novara.
0: Sì.
1: Di usare la Z applicata su ogni cosa. Quindi le parole venivano spesso storpiate usando la Z, e Carlo era diventato Zarlo, ok?
0: Ok.
1: E quindi era la Z, spesso mi abbreviamo dicendo Z. Vabbè, comunque, questo per dire che generazione futuro anche di
0: all'epoca, c'è sempre stata una generazione futuro, esatto. Questa è la verità. Senti, tra poco torniamo a parlare di musica, te lo prometto, però prima, visto che tu hai citato poco fa la tua grande squadra del cuore, allora... tu sei tifoso Juventino.
1: Non nominiamo per rispetto.
0: No, tu sei tifoso bianco-nero. Così potresti essere dell'Udinese, del Siena.
1: Non no, so. No, io sono proprio Juventino.
0: Sei proprio Juventino. Tra l'altro ho visto anche che hai intervistato Spalletti, no? Allora, come stai? Prima di tutto riguardo questo, e cosa pensi della stagione della Juve, se dovessi fare il sunto?
1: Allora... ovviamente non si può essere contenti dopo quello che è avvenuto domenica, non si può essere contenti perché alla fine svanisce quello che era l'obiettivo della stagione, bisogna essere altresì contenti però di aver costruito secondo me un progetto sportivo con un grande allenatore che io al netto dei risultati ho sempre trovato intrigante per il lessico che usa, per come parla, e ne ho avuto modo anche conoscendolo di vedere quell'unicità lì, ecco. Sicuramente penso che tutti i tifosi juventini, me compreso, siano un po' stanchi ovviamente di quello che è l'andamento sportivo delle stagioni, ma continuo a dire che con un grande allenatore e mettendo a posto un po' la squadra si può rialzare la testa, e manca ancora una giornata di campionato, quindi tutto aperto, vediamo come va.
0: Tutto può succedere, però senza Champions fallimento stagionale o no?
1: Questa è una domanda a cui io non risponderò mai. Nel senso che non è compito mio giudicare.
0: Ci sta, da tifoso.
1: Non è compito mio giudicare e fallimentare una stagione. Io del calcio mi prendo anche le emozioni peggiori, mi prendo anche il momento in cui tutti scendono dal carro, e mi prendo anche il momento in cui c'è una squadra bersagliata che sta cercando di trovare una quadra. Mi prendo anche questo perché sono emozioni altrettanto forti, e mi ricordo che queste emozioni sono quelle che mi hanno fatto godere il doppio quando poi si è tornato a vincere. Certo. Quindi sono lucido su questo. So che serve però cambiare il passo, questo sì, so che serve tanto lavoro, e ho voglia di fidarmi della società per tornare a godere della Juventus che conosciamo, anche perché secondo me ce n'è bisogno.
0: Sì.
1: Cioè, un campionato come quello di quest'anno è stato bello in virtù della lotta al secondo, terzo e quarto posto.
0: È stata una non lotta più.
1: Esatto, perché comunque il campionato è andato in surplus, esatto. L'Inter l'ha portato a casa senza problemi. Quindi secondo me c'è bisogno di nuovo di mettere qualità a più livelli nel calcio italiano per uscirne tutti quanti un po' meglio, perché quest'anno di delusioni ne abbiamo viste anche con la nazionale.
0: Insomma,
1: mi sembra che la cornice a livello europeo non è che abbiamo fatto benissimo, quindi mi sembra che ci sia un po' da mettere a posto un po' di cose, e in questo anche la Juve deve fare il suo.
0: C'è del lavoro da fare, velocissimo, sì no. Quando ti rispondeva alle domande Spalletti, tu gli stavi sempre dietro o ti sei perso in qualche supercazzola?
1: No, io mi perdo volentieri nelle sue supercazzole, ma io me lo seguo proprio, cioè per me quando...
0: Io ogni tanto mi fermo, dico ok, non ho capito. Ma,
1: ecco, quello può essere... cioè quello è anche un modo, no, di rispondere. Se io per esempio ti rispondessi così, fammi una domanda, qualsiasi, come va?
0: Come va?
1: Devo dire... se tu sei in collegamento televisivo ti sei svoltato la cosa, perché a un certo punto devono cambiare, devono staccare su qualcos'altro.
0: Grazie Carlo. Quindi,
1: esatto, hai veramente evitato di rispondere. In realtà la cosa che mi è piaciuta di Luciano, guardando le interviste da quando è diventato allenatore della Juve, è quella dimensione di divagazione del pensiero che lui mette in certe risposte.
0: Ho capito.
1: Ti dico una frase che mi ha colpito.
0: Vai.
1: Moltissimo. Quando lui ha detto: la panchina non è soltanto un luogo di attesa. Io sono rimasto strabiliato, perché
0: maestro,
1: effettivamente, no? Sì. Di solito la panchina è quando aspetti l'autobus, e spesso il giocatore che sta in panchina aspetta il suo autobus, cioè di entrare in campo, e non vorrebbe essere seduto lì, vorrebbe essere arrivato,
0: certo,
1: con la carrozza principale. E invece l'idea che la panchina sia un luogo dove in realtà costruire qualcosa,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Cioè dove pensare a come diventare il titolare del giorno dopo, come diventare il giocatore più forte della settimana successiva, a me è piaciuta moltissimo. È detta con questa espressione, diventa poesia. La fucilata nella notte, te ne dico un'altra. Le campane che fanno din don.
0: Sì, sì. Il suono dell'erba, il suono della palla sull'erba.
1: Ma queste sono quelle di quest'anno. Sì, sì, poi sì, se vai indietro ce ne sono mille
0: uomini
1: altre.
0: Forti, certo. Grandi citazioni. Tra poco chiudiamo dicendovi almeno tre motivi per andare al Miami Festival 2026. Prima Cosmo, ogni giorno, ogni notte.

0: fatto un sonno. Colui che scalderà la domenica mattina del Miami Festival 2026, Cosmo qui con Ogni Giorno Ogni Notte alle 16.37. Allora Carlo, siamo in chiusura di questa bellissima chiacchiera come al solito, perché è sempre un grande piacere parlare
1: grazie
0: con te.
1: E,
0: al volo, dai un buon motivo a uno, due, quelli che vuoi, proprio a volanti, alle persone che ci stanno seguendo per

0: venire il 21, il 22, il 23, il 24 maggio al Miami Festival.
1: Dico tre parole: incastri, sono quelli della lineup, con tutti i cinque palchi, fatevi il vostro programma. La seconda parola è incontri, perché al Miami il centro di tutto è la gente,
0: bello,
1: il pubblico. E l'ultimo sono gli incanti, perché secondo me la cosa più bella è arrivare per Cosmo, in quel caso ci sarà solo Cosmo, ma a scoprire altri artisti. Cito qualche nome, visto che è Generazione Z, vai. Generazione Futuro, Faccia Nuvola, che già lo conoscete benissimo,
0: grande.
1: Raresh, disco bellissimo, Primogenito, Sara Gioielli, Umarelli, insomma cinque nomi così fra i tanti, ma ce ne potrebbero essere molti altri che mi sento di dire bomba, Fresh Mula, Sissi, il Miami, soprattutto nella parte nella prima parte di Urna è stupendo per conoscere cose nuove, quindi certo, vi aspetto veramente dalle 16 il venerdì e il sabato e dalle 18 invece il giovedì per scoprire tanta bella musica italiana e non solo, perché abbiamo anche degli artisti internazionali. Cito per esempio Le Pacifica, rock band argentina famosissima, sono delle ragazze al Fulmicotone, o i Bust irlandesi che spaccano tutto, insomma ce n'è.
0: Tra l'altro è un obiettivo che abbiamo in comune, perché anche noi tanti artisti che voi proponete li passiamo, mi viene Santa Marea, SKT, tanta gente che è passata anche da qui, quindi Radio Z è e sarà ancora una volta la radio ufficiale del Miami Festival. Carlo, davvero grazie mille, e l'anno prossimo o anche quando ti pare torna quando vuoi a trovarci, perché è un piacere.
1: Grazie ragazzi, il piacere è mio e ripeto come sempre non è scontato, quindi grazie mille.
0: Grazie mille, c'è Dito nella Piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, alle 16.43 su Radio Z nel collettivo, ormai showgirl, presentatrice anche dell'ultima puntata della...

0: del programma della Jalapas, la conosciamo Margherita, noi le vogliamo gran bene. Siete su Radio Z nel collettivo fino alle 17, Nick Giustini con voi.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 16.44 su Radio Z nel collettivo, Nick Giustini con voi fino alle 17. Le interviste che tornano domani, torniamo a chiacchierare con Samurai J. Ne avevamo parlato con lui prima di Sanremo e adesso per forza di cose bisognerà parlare di ossessione, del trend, di tutte le cose che sta facendo molto molto molto belle, molto molto molto interessanti. Quindi non vediamo l'ora di averlo proprio qui ospite ai nostri microfoni negli studi di Cologno Monzese. Su Radio Z è il momento di Talk to You. You.

Anor 54 Ultra Talk to You alle 16:47 su Radio Z nel collettivo. Però stiamo per ascoltare una canzone uscita da pochissimo, di cui noi andiamo veramente molto fieri e siamo felici di condividere con tutti voi che ci state seguendo anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. È la nuova di Amélie e si intitola Non è Francesco.

Rove Pelé alle 16.52 su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini. Tra le altre cose, Rove, che scrive tantissimo nelle sue canzoni, cita tantissimo il calcio. Qui Pelé ne ha un'altra che si intitola Cancelo. Però se tu gli chiedi, ma lo segui il calcio? No. Non è grande fan, ci sono delle parole che fanno rima, che stanno bene, quindi dei nomi che lui utilizza, ma a lui piace giocare a calcio, non seguirlo, quindi non è particolarmente tifoso di niente, di nessuno. Quando ce l'ha raccontato qui nel collettivo, ricordo che siamo rimasti tutti un po' come per dire wow, cosa stai dicendo, ci stai prendendo in giro. In realtà era esattamente così. Comunque vi ricordo che ritrovate tutte le interviste fatte qui nel collettivo su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita dal quale potete seguirci anche in streaming. Trovate un sacco di contenuti esclusivi firmati Radio Z, quindi scaricatela ora. Cherry Styles, American Girls.

La versione delle American Girls descritte da Harry Styles su Radio Z, quasi in chiusura del collettivo, perché sono le 16.56 in questo martedì 19 di maggio. Stanno per arrivare i ragazzi della Generazione Z, Francesco Taranto e Martina Rinelli, ma noi, prima di salutarci, vogliamo ricordarvi che domani tra le 16 e le 16.30 ci sarà qui Samurai J, un ragazzo molto giovane che sta avendo un incredibile successo, un po' come loro, LDA e H7. Questa è la loro nuova, si intitola Santa.

0: per farti santa LDI H7, chissà cosa serve per fare santi noi, non lo so, non ho idea, forse posso dire anche meglio così. Siamo arrivati al termine di questo appuntamento di Collettivo Z, sono le 16:59, ovviamente la programmazione di Radio Z va avanti ininterrottamente 24 ore su 24 con la musica che solo noi qui possiamo farvi ascoltare, riusciamo a farvi ascoltare. Arrivano i ragazzi della Generazione Z fino alle 19, Francesco Taranto e Martina Rinelli, con noi ci ritroviamo domani che puntuali dalle 15. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
4: Radio Z, Generazione Z.
2: 17 e un minuto, proprio per essere puntuali, per essere svizzeri come sempre, cara Marti, inizia Generazione Z in questo martedì 19 di maggio. Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino, come va Marti?
5: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto, lì da Milano, tutto bene? Oh, sì, ma pure gli applausi abbiamo, applausi. Ma ringraziamo Manuel Bella.
2: Certo, lo ringraziamo e lo salutiamo, che qua naturalmente in regia. Marti, tante cose oggi, naturalmente la musica è ingrediente principale, direi di più, certo. Principalissimo, lo possiamo dire? Esiste questa
5: cosa? Guarda, la cosa più importante, assolutamente sì, e poi tante altre sorprese nel corso di questa giornata.
2: È vero, vedo anche tanta gente comunque dietro di te, perché nonostante sia martedì, è vero, mi sembra che siamo già in mood anche di partenze, insomma, di viaggi, giustamente.
5: Ma l'estate è sempre più vicina, quindi bisogna già organizzare il prossimo viaggio.
2: Vero, partiamo Lady Gaga con Doechii, Runaway.

0: Lady Gaga insieme a Doce e la loro Runaway qui su Radio Z, direttamente dal Diavolo Veste Prada 2 alle 17 e quasi 5 minuti in questo 19 maggio.
1: Tanto non sono ancora andato a vederlo, non so se tu l'hai visto, Marta.
0: Nemmeno io, sai.
1: Vedi, siamo colpevoli, dobbiamo andare, dobbiamo recuperare assolutamente. C'è Aiello con la sua nuova Sotto Sotto qui su Z.

0: quando.
1: 17:11 minuti, Emma insieme a Giulia, brutta storia qui su Radio Z in Generazione Z, Martina dall'aeroporto di Roma Fiumicino, Francesco qui invece da Milano. Tra l'altro Emma, che ne parlavamo qualche giorno fa per quanto riguardava Anna Pepe, no? Però anche lei è stata da Mattarella, giusto Marti?
2: Esatto, per l'evento della SIAE, Anna Pepe aveva scritto sotto al post di Instagram grazie Mr. President, invece Emma ha usato proprio il linguaggio Z Generation, cioè, Aura, grazie Aura. Di cuore presidente, Aura.
1: Semplicemente Aura. Comunque esatto, Mattarella molto attivo in generale, perché l'ho visto anche poi al match di Sinner, no? Alla finale insomma di internazionali, sì. Giustamente insomma segue tutto, sia la musica sia lo sport. C'è Fra Quintale con Aranciata.

0: Novità di Fra Quintale qui su Radio Z Aranciata, le 17:14 minuti in questo martedì 19 maggio. Questa è Generazione Z con Martina e Francesco, e Fra Quintale che ieri è stato nostro ospite all'interno del collettivo Z per parlare appunto di questo nuovo progetto musicale e non solo, quindi dove possono recuperare
1: ma
0: tutto?
1: Ovviamente Marti, Radio 105 Play, la nostra app, e trovate tutto, tutte le interviste che facciamo, che fanno soprattutto in realtà i nostri amici e colleghi del collettivo Z, in questo caso Nick Giustini, che ieri appunto ha avuto Fra Quintale, che tra l'altro ama, come anch'io devo dire, però anche chi se ne frega, però lui la ama, l'ha detto, l'aranciata amara nello specifico.
0: Sì, no, molto per buona. Esempio io non riesco a berla, vedi?
1: Davvero? No, dai, troppo buona, perché ti disseta proprio quella marina un po', bello.
0: Bene, arriva un'altra novità qui su Radio Z, Eddie Brock con la sua Bel Venerdì.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Lil Nas X, 17:20 minuti con la sua That's What I Want. Tra l'altro parlavamo di Aura prima, Laura invece sua, scusami Marti, che abbiamo scoperto che sui social che fa?
1: Beh, sui social è seguito da quasi 10 milioni di persone, ma lui ne segue zero.
0: Ma come zero?
1: Lui non ha proprio bisogno di seguire nessuno.
0: Proprio zero seguiti, proprio
1: zero.
0: E quando sei veramente, sei talmente oltre, diciamo, che non hai bisogno di seguire nessun profilo praticamente. C'è Annalisa qui su Radio Z, canzone estiva.

0: mezza canzone estiva qui su Radio Z alle 17:24 minuti, sempre in questo martedì 19 maggio. Annalisa che ieri ha concluso il suo tour, ma noi siamo fuoco, capitolo 2, perché il primo capitolo si è chiuso a dicembre, esatto. A Roma. Al palazzetto dello sport.
1: Eh sì, ha messo delle bellissime foto, insomma, le trovate sui suoi social. In tema di fuoco, tra l'altro, anche questo video ci sono un sacco di fiamme verso la fine, quindi chissà se forse era anche un riferimento a quello. Comunque sì, ha chiuso questa parte di tour. C'è Teddy Swims con Mr. Know It All, 17:25 minuti qui su Radio Z.

0: senza me.
1: 17:31 minuti, Radio Z, Generazione Z con Martina, con Francesco e anche, solite pare, Sikluk, Da Supreme, Sfera Ebbasta, sono quasi tutti in tour praticamente quest'estate, sicuramente sì. Sfera che fa diverse date, insomma partirà da Torino, poi due date a San Siro e tante altre, ovviamente cercate insomma sui social, diciamo tra giugno e agosto sarà in giro per l'Italia, ma non solo lui, Marti, giusto?
2: No, infatti, perché Sikluk qualche giorno fa ha pubblicato sui suoi social l'annuncio del tour estivo, un video insolito, lui con un carretto che vende gelati, i bambini che fanno la fila per comprare, alla fine lui che annuncia tutte queste date sul cartellone, appunto come se volessi scegliere il gelato da acquistare, e oltre all'Italia lo troveremo anche in Spagna, in Grecia, le principali mete estive, ecco.
1: C'è Achille Lauro, Comuni Immortali.
3: E ciao a

0: Origami all'alba, Clara, qui su Radio Z alle 17:37 minuti, ha annunciato finalmente che il 22 maggio uscirà un nuovo singolo, anzi il singolo dell'estate, che accompagnerà Clara insieme a San Giovanni, e questo brano si intitola Le ragazze. Quindi molta curiosità,
1: Molta curiosità, annunciato con questo post in cui ci sono loro due, Clara e San Giovanni, su dei lettini in piscina, a bordo piscina, quindi proprio come dici tu, per far capire già che sarà poi la canzone che ci porteremo ovviamente quest'estate. Torniamo tra pochissimo qui in Generazione Z.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Generazione Futuro.
1: 17:40 minuti, questa è Radio Z Generazione Z, sempre con noi fino alle 19. Martina Rinelli, aeroporto Roma Fiumicino, Francesco Taranto qui da Milano, però ci sono anche loro, ci siete anche voi, giusto Marti?
0: Ma certo, no? 335 30 10 25 è il nostro numero, mandateci un sacco di messaggi scritti, anche se noi preferiamo sempre i vocali per sentire la vostra voce. Raccontateci magari dove state andando, se siete in viaggio, cosa avete fatto in questo martedì.
1: È vero, anche perché lo diciamo in apertura, dietro di te appunto che sei all'aeroporto vediamo molte persone che stanno partendo, quindi magari insomma si parte anche il 19 di maggio. Bob Sinclair e chissà, I Can Wait.

0: Claire Keys, I Can't Wait, qui su Radio Z alle 17:43 minuti che scattano in questo istante, per essere super precisi, all'interno di Generazione Z, sempre con Martina e Francesco. Bob Sinclair, che proprio lo invidiamo un po' a tutti.
1: La vita sua, no? Come si suol dire.
0: La vita sua.
1: Cioè, se guardate le sue storie, uno dice come lavora Bob, come fa i mix, come fa i remix, eccetera. C'è lui in una spiaggia meravigliosa col mare dietro, col computer, le cuffie attaccate, lì che lavora. Ma insomma, ci sono lavori peggiori, diciamo così, Marti. Ecco, sì.
0: Direi proprio di sì, guarda. Comunque,

0: Vita Paranoia, Gazzelle, 17:48 minuti in Generazione Z. Marti, poco fa dicevamo, 3:05, 3:10, 10:25, insomma, di raccontarci anche un po' quello che state facendo in questo momento. Senti qua, giustamente l'orario per una cosa specifica.
1: Questo è l'orario per chi ha fine lavorare, chi gli è rimasto un briciolo di energia per prepararsi e andare in palestra.
2: Bravo,
1: corso
2: sì.
1: Alle 6:30 se fai un corso fit, oppure se fai il bovino e alzi i pesi, sala pesi.
0: Certo.
1: Mi raccomando, il sala pesi rigorosamente con le cuffiette, senza parlare con nessuno, anzi mai che chiacchieri con qualcuno.
2: No. Assolutamente, e infatti in cuffia che cosa bisogna ascoltare?
0: Ma infatti dico io, cuffiette ovviamente per sentire Radio Z, questo mi sembra proprio ma il minimo, Marte, anche perché noi proprio diciamo forniamo la colonna sonora perfetta per fare i pesi anche, per la sala pesi.
2: Allora, dimmi un po' che abbinamento faresti allenamento con questa canzone, Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese,
0: non
2: pensaci
0: penso,
2: intanto.
0: Non

0: Elena Brancale, Levante Delia al mio paese qui su Radio Z alle 17.53 minuti 335 30 10 25. Sentiamo.
1: Questo è un bel balletto di zumba.
2: Ah, abbiamo capito cosa fare con il mio paese, quindi zumba. Allora, vediamo che fare anche con questo.
0: Carica, eh?
2: Ci sta, in effetti. Afrojack, Sia e David Guetta.

0: Chiudiamo questa prima ora di Generazione Z su Radio Z con Calcutta e la sua Due Minuti. È un bel po' che non sentiamo, insomma, canzoni nuove, no, di Calcutta, anche se però è comparso dove, Marti?
1: È comparso all'interno del nuovo album di Liberato, Radio Liberato. Hanno fatto Mestap e Nenna Mo. Spero di aver pronunciato
0: in modo corretto. Meno male che l'hai detto tu questo titolo, che hai letto tu questo titolo. Okay.
1: Capito, mi lasci la parte
0: difficile. Non ho idea di come si legga, ok, bello però.
1: Comunque è la canzone di Liberato che hanno ripreso insieme, quindi è una bellissima versione che vi consigliamo di ascoltare.
0: Torniamo tra poco nella nostra seconda ora. Sono le 18.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Fabiano Ferro insieme a Giorgia Superstar qui su Radio Z alle 18:04. Superstar che ritroveremo anche all'interno del nuovo album di Tiziano Ferro, Sono un grande deluxe, che uscirà questo venerdì, e un sacco di featuring.
1: Un sacco, c'è anche Shiva, c'è anche Lazza, ovviamente con Perdono che stiamo anche passando, Dito nella Piaga, Ariete, insomma diverse collaborazioni, molto bello, una deluxe appunto dell'ultimo album uscito quest'anno. C'è Ernia con la sua Berlino. Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: 18 e 10 minuti Radio Z The Weeknd con la sua Take My Breath. Stavamo come sempre stalkerando, possiamo dire, i vari artisti, ovviamente in questo caso The Weeknd, per capire insomma dove fosse nel mondo o dove andrà nel mondo, e ha un bel tour in programma anche lui quest'estate in posti un po' più particolari però, Marti, giusto?
1: Sì, lui va in Asia, andrà a Tokyo, Giacarta, Singapore, Seoul, Bangkok, Hong Kong e dilla tu l'ultima città perché è un po'
0: Kuala Lumpur. In effetti fuori onda commentavamo, ci ricorda un po' insomma, no, come quando, certe tappe di un famoso programma televisivo insomma, in cui si va in posti un po' più strani. Lui non pensa andrà col budget di un euro tipo al giorno, non credo.
1: No, non penso neanche io. Novità di Gaia, Bossa Nostra.

0: Novità estiva di Gaia, Bossa Nostra qui su Radio Z alle 18 e 14 minuti, una canzone che racconta di un amore un po' nascosto che non si può pubblicare sui social, come no?
1: Okay,
0: ormai si fa sempre.
1: Bello, sì. Interessante, a volte bello. Ne parliamo anche qua in Generazione Z di questi tipi di amori, diciamo. 18 e quasi 15 minuti ormai lo possiamo dire, c'è Kid Yugi con la sua Amelie qua in Generazione Z.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: anche Chico di Gue insieme a Luque, insieme a Rosvillian, 18 e 21 minuti qui su Radio Z. Lo ricordavamo anche nella prima ora, siamo sempre ovviamente insomma pienissimi, no, di tanti ospiti. Per esempio domani, Marti, chi ci sarà?
1: Domani alle 16 Samurai J sarà nostro ospite in Collettivo Z dal nostro Nick Giustini, anche perché leggevo che la sua ossessione è rimasta in cima alle classifiche per un sacco di tempo. Nessuno lo spostava da lì.
0: Non ci stupisce, diciamo, non ci stupisce assolutamente la cosa. Dopo parliamo anche di questo bel videoclip che, se ci seguite la televisione, state per vedere. Fulminacci, la sua nuova Maledetto Me.

0: me. Combinati, maledetto me, qui su Radio Z alle 18:24 minuti, e c'è anche il balletto molto semplice da ricordare, maledetto me, con la manina, ah, così, con la manina in alto seguendo sì, bellissimo. Sì, seguendo Fuminacci. Videoclip registrato durante la prima tappa del tour romano,
1: esatto, in cui c'eri anche tu, Marti, non so se ti sei vista da qualche ero parte nel video o non.
0: No, ma che ero in cima agli spalti, io lontanissima. Vabbè, però c'ero,
1: se guardi, se zoomi magari a un certo punto ti vedi, c'è Paradiso qui su Radio Z, i romani. Sveglio sotto.

0: Radio Z, breaking news.
1: 18 e 31 minuti, qui su Radio Z sono stati recuperati i corpi di due dei quattro italiani morti durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Per la complessità delle operazioni, gli altri due cadaveri saranno invece riportati in superficie domani. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. I corpi degli italiani erano tutti insieme nella grotta, nella parte più remota della cavità. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena, confermata la custodia cautelare in carcere. Passiamo poi allo sport con il tennis. Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon dopo Madrid, Roma e Parigi. La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, ha annunciato così il tennista spagnolo sui suoi social. È tutto per questo appuntamento con l'informazione qui su Radio Z. Adesso il meteo.
2: Meteo Z. Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un generale miglioramento del tempo. Sole è protagonista sul nostro territorio grazie al rinforzo di un campo di alta pressione. Da segnalare solo qualche disturbo sui rilievi alpini, appenninici e anche a tratti sulle regioni di nord-est. Temperature massime, generale ripresa. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: 18:38 minuti, Camila Cabello, Don't Go Yet. Tra l'altro, cara Marti, questo duetto forse non te l'aspettavi, ma sui suoi social ha pubblicato questa clip dal vivo, naturalmente insieme a Laura Pausini, in cui cantano insieme una canzone di Laura, però in spagnolo, e ha fatto tutto un post di dedica in spagnol.
1: Che ha scritto?
0: La voz de una diosa. Un onor cantare.
1: Wow.
0: Beh, è meraviglioso. Che bello.
1: E che onor.
0: Tra poco.
1: Bellissimo.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Radio Z, generazione futuro.
6: Le 18:41 minuti qui su Radio Z, sempre in questo martedì 19 maggio. Questa è Generazione Z con Francesco Taranto da Milano, Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Gli ultimi 20 minuti da passare insieme. Vogliamo ricordare anche il nostro numero?
7: Assolutamente sì, 335 30 10 25. Tra l'altro, quello che prima stava andando in palestra ci ha aggiornato poi che era arrivato in palestra. No, così.
6: Meno male.
7: Ci tranquillizziamo e quindi ci starà ascoltando sicuro con le cuffiette. Sentirà anche Madame e Marrakesh. Eccoli.

0: Madame con Marrakesh. Volevo capire, 18:44 minuti nelle storie di Madame ho visto una cosa che non pensavamo esistesse, cioè autografato un dente del giudizio. Marti, ti dico solo questo.
1: Beh, succede anche questo, ma perché di solito non si fa mai questa domanda agli artisti, ma andrebbe fatta la cosa più assurda che hai autografato.
0: Che bella
1: intanto
0: questa.
1: Arriva Colombina, Mary Frost.

0: Senza panico, qui su Radio Z alle 18:50 minuti. Tra l'altro abbiamo scoperto, girando sui social, che un ragazzo per l'entrata al suo 18esimo ha cantato insieme alla madre Locura, ovvero di Lazza, insieme a Laura Pausini.
1: Ma
0: hanno imitato tutto alla perfezione.
1: Ma esatto, c'è la mamma, tanto che canta anche molto bene, che fa la parte della Pausini, e poi ovviamente grande entrata trionfale, arriva lui, arriva il ragazzo, appunto il compleanno, tanto salutiamo gli amici dell'aeroporto che ci salutano, ha cantato proprio, insomma, ha reppato anzi la parte di Lazza, grande entrata, insomma, in grande stile, con anche, vedevo dietro, dei fuochi d'artificio.
0: Dei fuochi d'artificio, ma bisogna fare le cose fatte bene, se no, certo. Se no non ha senso.
1: No, facciamo proprio.
0: Arriva l'hit estiva di Gabbani, attenzione, Summer Funk.

0: sempre estivo il nostro Gabbani Summer Funk, 18:53 minuti, con anche un bel videoclip per chi ci segue alla televisione. E invece sui suoi social, Marti, troviamo diverse immagini del backstage proprio di questo video.
1: Ma più di un'immagine, ha fatto veramente un sacco di reel, post, quindi è tutto molto carino, andate a sbirciare sul profilo di Gabbani. Ritroviamo le bambole di Pezza dopo il successo

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick con la sua Fabulous qui su Radio Z alle 18:59 minuti per concludere queste nostre due ore insieme di Generazione Z. Ma grazie mille caro Francesco Taranto lì da Milano.
2: Ma grazie a te cara Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Oh, non temete, perché domani alle 17 ripetiamo
1: sempre qui
2: tutto.
1: Siamo
2: noi siamo qui assolutamente con voi, ovviamente anche 335 3025 e anche lì all'aeroporto, magari se ci venite a trovare. Vi lasciamo con Aperiz. A domani Marti.
1: A domani caro Fra, buona serata, ciao.
3: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza, se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto, buonasera.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
5: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
6: Radio Z, Aperi Z.
7: Allora, signore, signori,
8: signoru,
7: buonasera a tutti. Inizia una nuova puntata di Aperi Z. Se non sbaglio, martedì 19. Controlla bene.
8: Confermo. Sì,
7: esatto, 19 di maggio, siamo in diretta, siamo chi, vi domanderete voi, o forse no, sicuramente lei, Benedetta Mannucci.
1: Grazie, grazie mille, è sempre un onore e un piacere. Edoardo Donna Maria, benvenuto, ben ritrovato.
7: Grazie a voi, grazie altrettanto. E poi c'è lui, l'ingegnere Luigi Santarelli.
8: Grazie, grazie. Applausi. Ciao mamma.
1: Beh,
8: anche
1: l'appello
8: questa sera
1: è fatto.
8: E questo ce lo siamo tolti. Ricordiamo anche che siamo ovviamente in radio, ma siamo in radiovisione, ma siamo in streaming su RTL 102.5 Play, e poi siamo anche un po' nei vostri cuori, questo si può dire.
1: Beh, si spera, quantomeno.
7: Tutta una serie di informazioni assolutamente utili. Sai cosa c'è di più utile delle nostre informazioni?
1: Che cosa?
7: Nulla, la musica.
8: Ah, giusto, è vero. C'è Safe con Buona Domenica.

0: Domenica.
1: Buona domenica, c'è Safe alle 19:05, questo è l'Aprizzata qui su Radio Z con Edoardo, Donna Maria, Luigi Santarelli e Benedetta Mannucci. Buona domenica, è il singolo che ha anticipato il primo album di Safe, Santissimo, uscito il 9 di maggio, disco che ha debuttato al primo posto in classifica. Facciamo quindi ancora tanti complimenti al nostro Safe. Adesso Jamaican Bam Bam qui su Radio Z.

0: La cumbia della noia, c'è Angelina Mango, vincitrice di quella famosissima edizione del Festival di Sanremo, 19:10 a Perizzeta.
1: In bocca al lupo anche per lei, che sì, sarà in tour come tanti quest'estate nei teatri, parte a luglio. Brava Angelina, è ufficialmente tornata dopo quel periodo di pausa. C'era anche lei ovviamente da Mattarella, solo noi mancavamo da Mattarella.
2: Gira che ti rigira.
0: Quando
2: tra
0: c'è,
2: l'altro,
0: come dice Sinner, il signor Mattarella.
2: Il signor Mattarella che lo rende sempre molto nervoso. Sì. Tour nei teatri di Angelina, che ha già fatto anche quest'autunno, ci sono alcune versioni live che lei ha fatto disponibili da ascoltare per capire un pochino il mood. Adesso Samurai J con Ossessione.

0: remix, quello di Bizarrap con Quevedo, è la Music Session volume 52. Anche noi, se vogliamo fare gli artisti, a un certo punto facciamo un'opera di qualsiasi tipo, una canzone, una poesia, poi diamo tipo numero 139.
1: Vabbè, che è quello che ha fatto Tedua, no? Di cui parlavamo ieri, che adesso uscirà un mixtape targato capitolo 2.
2: E c'è anche Mara Sattei che aveva fatto tutte le registrazioni in numero, che poi quando tu te l'andavi a cercare era impossibile ricordarselo. Io sono con mi oppongo, signor giudice, segni. Sì.
0: Però mi sa di intellettuale questa cosa, un numero, per dire che io ho talmente tanto materiale che ho scelto il numero 52.
2: Sì, tipo l'enciclopedia.
1: È un'opera antologica, no? Piano piano. Invece non ci sono numeri qui, perché arrivano i The Colors con Rolling Stones qui su Radio Z.

scusa amore, ma non lo sapevo mica che non ti piacciono i Rolling Stones. The Colors su Radio Z, 19:24. Buon martedì 19 di maggio, siamo in radiovisione, come sempre, canale 266. Da lì vedevamo il videoclip un po' retro che ci piace sempre dei Colors. Allora andiamo avanti perché ci sono tante future hit, tante novità. Quella che arriva adesso è stata scritta con Dardust. Vi leggo la descrizione che ne ha fatto la cantante: manifesto di un amore libero e istintivo, qualcosa che non trattiene ma che libera. La canzone è Amore è uscita da pochi giorni, la canta ovviamente Elisa.

0: Nice to meet you, c'è Miles Smith alle 19:30 minuti qui su Radio Z. Il suo prossimo album uscirà il 12 di giugno, la stessa data di Miss Olivia Rodrigo, ve lo voglio sempre ricordare.
1: Coincidenze?
0: Non credo. Mentre il 16 di ottobre sarà invece live a Milano al Fabric.
2: Ed è anche un grande giocatore di FIFA, perché lo vedo adesso dalle sue storie, ha trovato Lamine Yamal, una delle carte più costose del gioco. Ma io dico, la fortuna sempre piove sempre sul bagnato.
1: C'è Geolie e stelle.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, serotonina.

0: dibattito.
1: C'è Fedez con Battito alle 19:37 minuti. Questa è sempre la Perizzetta qui su Radio Z con Edoardo Donna Maria, Luigi Santarelli e Benedetta Mannucci. Battito che Fedez portò al Sanremo dello scorso anno era dato tra i favoriti per la vittoria, poi alla fine invece ad avere la meglio fu Olly con la sua balorda Nostalgia.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera. Da nord a sud, a casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
5: Yeezy e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
6: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Radio Z, generazione futuro.
9: Sono le 8:20, questa è Radio Z, è il 19 di maggio, quindi buon martedì da Edoardo, da Benedetta, da Luigi, alzato la mano.
10: Aspetta, prego. Fammi controllare, 19 di maggio, sì.
1: È incredibile.
9: Lo so, ma me l'avevo preparata questa in realtà, non ho improvvisato.
1: Sì. Come vuole preparata. Il tempo quando ci si diverte.
10: Sì.
9: Allora, sicché parlavamo di hit estive, Fred De Palma torna ogni anno, questo lo sappiamo, già da qualche settimana in rotazione la sua, quest'anno con Anitta e Amy Schilla. Io l'avrò sentita, credo, dalle 6 alle 700 volte.
1: E ora la sento. La sentirai 7. La 701esima.
9: Ma sì, succede anche a voi, no? Solo che a un certo punto non ne potete più. No,
1: mi devo dissociare.
10: Poi più le senti, le impari in memoria e poi ti chiedi: ma perché la so a memoria? La risposta è perché l'hai sentita tante volte. La testa gira, prende Palma, Anitta e Mischilla su Radio Z.

Gli esperti dicono che l'estate con una bella hit estiva sono gli ingredienti fondamentali per innamorarsi. Questi erano Fred De Palma, Anitta e Mischilla, e la loro La Testa Gira la sentiremo tantissimo quest'estate. E adesso su Radio Z arriva Olivia Dean, lo dice anche lei, So Easy to Fall in Love.

0: Bam Bam Twist, c'è cioè Achille Lauro con Go Tribe alle 19:50 minuti. Questo è sempre Radio Z, la per i Z, e si avvicinano sempre di più i primi stadi per Achille Lauro. Si parte il 10 di giugno da Roma, mentre il 15 di giugno sarà allo stadio San Siro.
1: Proprio due posti che ha trovato per primi, insomma.
2: Sì, l'ha cercato, l'ha trovati, li riempirà assolutamente sì, e noi ovviamente ve li racconteremo. Adesso passiamo da un artista italiano all'altro, perché arriva su Radio Z J-Ax, ci racconta l'Italia Starter Pack.
1: Ce cioè l'abbiamo, cose... un sombrero da indossare.
2: Ma quello non rientra in realtà.
1: Ah no?
2: No,
0: non
2: lo
0: credo,
2: mettono
0: no.
2: Per fare la cosa, ma non è che è Italia, quello è Messica. Appropriazione culturale.
1: Ah, no, per carità, chiedo scusa.

0: come fa?
1: Italia Starter Pack.
2: Ah, è lo Starter Pack di J-Ax direttamente dal Festival di Sanremo. Ci sarà anche lui il 31 di maggio al Power Hits Estate, e poi sarà una stagione intensa anche per lui, perché anche lui a ottobre sarà sia a Roma che a Milano live, e ci saremo anche noi, con la grande famiglia di RTL 102.5 lo seguiremo. Sono le 8:05, questa è Radio Z, prosegue la Peri Z ovviamente anche in radiovisione e in streaming su RTL 102.5 Play. Parlavamo di novità, c'è quella di Nerissima Serpe e Fritu.
3: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro, forse solo

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Dal 2020 Miley Cyrus con la sua Midnight Sky, 19:59, anzi 20 in punto in questo istante. Qualcuno mi spiega perché l'attrice di Ginny che interpreterà Ginny Weasley nella serie di Harry Potter ha mollato?
1: Adesso tu lo chiedi così a bruciapelo.
0: Ha mollato. E non ha manco iniziato, già mollato.
1: No, ha fatto la prima stagione, non ci sarà nella seconda.
0: Una cosa vergognosa questa.
2: Hai visto che questa serie è stata anticipata più da polemiche che da anticipazioni? Sì. Detto ciò, le avranno offerto troppo poco, forse quei 600-800 milioni di cachet erano.
0: Sicuramente continuano le polemiche. Le 20 in punto su Z.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
4: Yeezy e Total Look. Tutto ciò che fa per noi. Scegli con me. Scegli Yeezy.

Una bella novità qui su Radio Z, Cattive Abitudini, Salmo con la pesce sulla base di Messa, alle 20:04, state ascoltando come sempre la Periz. E adesso torniamo a un artista che noi abbiamo sempre seguito qui su Radio Z, che ha fatto il suo primo Sanremo quest'anno, stiamo parlando di 13 Pietro, che proprio domani concluderà il suo tour nei club, la data finale sarà proprio quella di Firenze, quindi arriva proprio lui con L'uomo che cade, 13 Pietro su Radio Z.

0: Supermodel, ci sono i Maneskin alle 20:10 minuti qui su Radio Z. Maneskin che torneranno, non torneranno, siamo molto confusi.
1: Quello che possiamo dire è che, allora, adesso si parla di un ritorno dei Maneskin per il 2026, non si sa bene quando, però noi l'abbiamo detto tanto tempo fa, tu c'eri, Benedetta.
0: Io c'ero.
1: Tu te lo ricordi? L'abbiamo detto forse per primi, vabbè, in realtà poi si dice non si sono mai separati, hanno preso l'Erasmus, vabbè, quindi insomma aspettiamo.
2: Vabbè, la cosa va chiarita, i Maneskin vengano in Parlamento a riferire. Oh.

0: È uno dei più grandi flex che hanno oggi qualsiasi persona, in realtà, è quella di incontrare il presidente Mattarella. Anche Anna l'ha incontrato, l'abbiamo visto infatti sui social. Però fermi tutti, perché c'è un'annunciazione importante da fare.
1: Allora, io spero che domani non abbiate impegni alle 16, se li avete dovete cancellarli immediatamente, perché dovete collegarvi proprio qui su Radio Z, perché chi è che passa?
2: Samurai J, speriamo non sia impegnato nemmeno lui, altrimenti ci pacca. Quindi state con noi e collegatevi con il collettivo Z. Detto ciò, per chiudere il cerchio, non so se avete visto quei meme.
0: Quale cerchio,
2: di...
0: scusa?
2: Quel cerchio, tra poco gli do un cerchio. Di Anna Pepe e Mattarella, ma con i volti invertiti.
1: Meraviglioso.
2: Bellissimo, ragazzi.
0: Stupendo. Questo è il lato bello dell'internet.
2: Bravo. Sì.

0: li abbiamo conosciuti un po', sono un trio norvegese, si chiamano proprio così, Bausa, i Bausa potremmo chiamarli in Italia, la canzone Magnetic, e anche se avete seguito un po' il videoclip, ma se avete un po' conosciuto la loro storia, i club non è che li infiammano, li distruggono letteralmente, quindi niente niente male su Z. 8:24, siamo in diretta, lo siamo sempre ovviamente, radio, radiovisione, streaming, seguiteci ovunque voi vogliate. Tra poco l'informazione, intanto è Marcomi, e vacci piano però.
1: Scusa

0: Radio Z. Breaking news.
1: La cronaca è in apertura perché il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Khoudry, 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Confermata la custodia cautelare in carcere, la procura però non ha contestato l'aggravante terroristica dell'odio razziale né la premeditazione. Ancora cronaca perché sono stati recuperati i corpi di due dei quattro italiani morti durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Per la complessità dell'operazione, gli altri due cadaveri saranno riportati in superficie domani. Cambiamo argomento, siamo allo sport, partiamo dal ciclismo perché Filippo Ganna ha dominato e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, la cronometro individuale di 42 km da Viareggio a Massa. La maglia rosa di leader della corsa resta però sulle spalle del portoghese Eulalio. Per il tennis, Carlos Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon dopo Madrid, Roma e Parigi. Dice: la mia guarigione sta procedendo bene, mi sento meglio, ma non sono ancora pronto per gareggiare. Queste le sue parole. È tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z. Un saluto ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un generale miglioramento del tempo. Sole protagonista sul nostro territorio grazie al rinforzo di un campo di alta pressione. Da segnalare solo qualche disturbo sui rilievi alpini, appenninici e anche a tratti sulle regioni di nord-est. Temperature massime in generale ripresa. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

Rosa, damn fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Made in Italy di Rosa Chemical su Radio Z, sono le 20:38 e vado leggendo su questa questione dei piedi made in Italy. Allora, i piedi sono di tipo egizio, romano, greco, germanico e celtico. Il piede made in Italy, tendenzialmente, mi domando, sarà quello romano? Bah.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Radio Z, generazione futuro.
4: Le 20:39 minuti su Radio Z, questo è sempre la Perizzetta, sempre Edoardo, Donna Maria, Luigi Santarelli e Benedetta Mannucci. Allora, l'abbiamo ascoltata nel corso delle ultime settimane, Olivia Rodrigo con Drop Dead, e questo venerdì uscirà il nuovo singolo, visto che poi a giugno arriva il disco nuovo.
5: C'è da dire che Olivia Rodrigo ha avuto una parabola ascendente abbastanza rapida, giusto?
4: Dal 2021 più o meno.
5: Ecco, speriamo, lo dico veramente senza che non si bruci, perché tanti artisti così giovani poi il successo non lo sanno gestire.
0: Sarà una di quelle persone tipo San Giovanni, tipo Blanco, che tra qualche anno ci chiederemo: ma come fa ad avere ancora 20 anni questa persona?
4: Beh, più o meno arriva lei, Olivia Rodrigo.

Drop Dead con Olivia Rodrigo alle 20:43 minuti su Radio Z. Da Olivia Rodrigo passiamo a Federica Abbate, che uscirà il 29 maggio con questo singolo che si chiama Superman. L'ho annunciato con un video sui social in cui c'è Sal Da Vinci che la sposa. Federica Abbate, che ha scritto il singolo di Sal Da Vinci per Sanremo, Per Sempre Sì, che arriva adesso qui su Radio Z dopo che è stata presentata anche all'Eurovision, un bel quinto posto per l'Italia.

0: Rocco Ante Noemi con Oh Ma, che poi se lo facciamo ma. Noi in casa passiamo per
1: maleducati.
2: Allora, rispetta tua madre.
3: Se lo faccio io a casa vola la cucchiarella.
1: E tu abiti da solo, cioè pensa un po'.
3: La cucchiarella, per i non romani, non so se è una roba solo romana, è il cucchiaio di legno che si usa per cucinare, che per chiarire ancora di più la questione, se vola è pericoloso, capito?
1: Comunque è al limite del reato la cosa che stai raccontando.
3: Sì, lo so bene.
0: Sì, oh. Va bene, torniamo cortesemente a Sanremo. Mi piacerebbe tornarci con dito nella piaga, se possibile.
3: Arriva lei, cioè, che fastidio.
4: Cos'è? Normale? O un'allucinazione?

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Che fastidio, dito nella piaga, 20:53 su Radio Z, questa è la short version di Che fastidio, lo sappiamo perché durante un'intervista le è stato chiesto, dito nella piaga, ma scusa, questo quindi è l'elenco completo delle cose che ti danno fastidio? Lei ha detto no, in realtà la versione originale durava tipo 12 minuti, solo che l'ho dovuta accorciare per rientrare nei canoni di Sanremo, c'è Lana Del Rey. Run.

0: Alfa con la sua Vabbè Ciao ci accompagna alla fine di queste due ore intense di Aperizeta. Luigi, Benedetta ed Edoardo vi salutant, ve salutant, come dicevano i gladiatori.
1: Benissimo, ah, che tu hai francese. Conosciuto no. personalmente.
0: No, è che ne so, ho visto il gladiatore.
2: Come no, se vai fuori dal Colosseo sono quelli vestiti con l'armatura di plastica.
0: Quelli
2: non
0: veri,
2: sono quelli,
0: dicevano morituri, ve salutant.
2: Allora, puntata di qualità anche quella di oggi. Grazie Benedetta Mannucci.
1: Grazie Luigi Santarelli.
2: Grazie Edoardo Donna Maria.
0: Ma grazie a voi.
3: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Su Z sono le 21.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con me.
6: Eldorada Amica Chips. L'amica d'oro.
7: Radio Z. Fattore Z.
4: Dai, che parte con il fattore Z, anche quello che rimane di questo martedì discesone, eh? Già ve lo dico, già lo sapete, anzi, voi che siete degli abitudinari di Radio Z, il discesone, quello verso la mezzanotte, momento in cui potremo sdoganare poi verso il mercoledì. Oh, benvenuti, sia voi che siete connessi e magari lo siete secola seculorum, amen, aggiungo sempre, quindi costantemente connessi con Radio Z, sia voi che magari vi connettete solo in questi minuti, perché la vostra vita vi porta a liberarvi magari da tutta una serie di cose che vi riempiono la giornata. Arriva anche il momento un po' comfort zone. Il fattore Z, dicevo, parte proprio in questo momento, arriva fino alla mezzanotte, vi ci porto io, sono Alex Morelli, vi do subito anche questo contatto, tenetelo ben a mente se ancora non l'avete imparato, che è il 335 30 10 25 per raccontarmi di voi con i vostri WhatsApp. Si parte da Another e questa è Talk to You, fattore Z.

lo sai che da contratto uno non si dovrebbe mai sbilanciare troppo, ma io questa Talk to You l'ho già eletta tra le mie preferite, tra l'altro già me la vedo, la canzone di Another featuring 54 Ultra, nelle bellissime isole dell'Egeo, momento golden hour, quando la situazione comincia a diventare abbastanza calorosa. Siete con il Fattore Z qui su Radio Z insieme ad Alex Morelli, subito Uelo, Anna Tatangelo, Notte Poetica. Notte

Siete su Radio Z, voi che siete dei veri buon gustai, e in questi ultimi minuti qui nel Fattore Z alle 21:11 c'era anche Gazzelle e Polinesia, là dove dice che la Polinesia non gli va di andare al mare, perché alla fine di una relazione normalmente uno vorrebbe anche vivere proprio per evadere totalmente magari uno di quei viaggi, una di quelle vacanze che teoricamente ti dovrebbero sgombrare la mente, ma probabilmente questo è anche il periodo peggiore se una relazione dovesse finire in questo momento, perché poi si avvicina l'estate, magari tu avresti voglia di condividere proprio con quella persona l'estate e tutti quei bei momenti che normalmente poi rientreranno nell'album dei ricordi. Tra l'altro, così piccola nota a margine, per raggiungere la Polinesia dalle 30 alle 35 ore di viaggio. Il Fattore Z a portarci fino alla mezzanotte, subito Harry Styles, American Girls.

0: American Girls di Harry Styles, 21:14. Beh, lui è uno di quegli artisti che si possono permettere all'uscita di un pezzo subito i primi posti delle classifiche, almeno così è avvenuto almeno nel Regno Unito. Poi andrò a dare un'occhiata anche, che ne so, alla classifica della Polinesia, magari anche da quelle parti Harry Styles si è permesso questo bel privilegio. Siete nel Fattore Z qui su Radio Z, è tempo anche per Night e questa è la sua Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Tra le performance fisiche di Tananai, che per questa abissale canzone che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z aveva avuto, diciamo così, non so se lui, ma non credo, la brillante idea di dover rimanere parecchie ore in Via Dante, se non ricordo male, quindi siamo proprio nel pieno centro di Milano, che è una di quelle performance, secondo me, non posso dire sportive, ma magari qualcuno si inventerà anche la disciplina sportiva, particolarmente faticosa, perché ok, va bene, uno mi può dire sì, corri 100 metri, corro 10 km o la maratona, ma rimani in piedi fermo nella stessa posizione per 6-7 ore o forse anche 8. Fra Quintale qui su Z, questa è Aranciata.

aranciata di Fra Quintale, c'è anche quella parte del ratatatata che, come al solito, faccio notare che ha una grandissima forma di groove, no? Perché poi anche la parte ritmica uno può farla con parti del corpo, con la voce, con oggetti più o meno disponibili e normalmente magari deputati ad altro. Siete con il Fattore Z, vi do il 335 30 10 25 ed è anche il momento di Alex Warren, questa è Fever Dream.

Soldi in Nero, il pezzo è quello di Shiva con il featuring di Sfera Ebbasta, ci ha riportato al 2019, anche se solo per qualche minuto. Poi, come al solito, facciamo un po' questo piccolo esercizio del ricordarci esattamente dove eravamo in quel momento, finché si tratta magari di annate in cui alcuni ricordi, come dire, si sono concentrati particolarmente. C'è sempre il 335 30 10 25, un po' di voi anche tra poco, continuate a raggiungermi anche con i vostri vocali. Intanto Lady Gaga e Ducci, questa è Runway su Z.

0: il gioco di parole tra lo stilista e Gue, che mi diventa Guersace, sempre qui su Radio Z, dove suona il Fattore Z e dove ci porterà naturalmente fino alla mezzanotte insieme ad Alex Morelli. 335 30 10 25, questo è il numero.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Radio Z, generazione futuro.
0: Radio Z e il Fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte. Ci sono io che mi occupo di voi, sono Alex Morelli, ci siete voi che invece vi occuperete magari di altro proprio in questo momento, ma con l'occhio magari puntato alla radiovisione, al 266 del digitale terrestre oppure sul 735 di Sky e magari l'orecchio anche con la nostra app che avrete già scaricato, e se ancora non lo avete fatto, beh, fatelo, RTL 102.5 Play, così la portate e ci portate con voi. Subito Annalisa e canzone estiva.

canzone estiva di Annalisa e questo alleluia, alleluia, amen, aggiungo sempre così, giusto per dare quel tocco anche ai nostri appuntamenti. Siete con il Fattore Z, sempre qui su Radio Z, e dopo Annalisa è anche tempo per Zerber, Rita Ora, If It's Not Love.

Ma con Anna Mena dal 2018, questa d'estate non vale. E a proposito di estate, sta per arrivare, diciamo, questo anticiclone che secondo me darà tutto il diritto anche alle canzoni di Fred De Palma di girare un po' di più di quanto non succeda d'inverno, che va bene uguale, ci mancherebbe, perché anche particolarmente evocative. È incredibile come ti possano evocare magari una stagione delle canzoni, oltre che magari ricordi e immagini varie ed eventuali. Achille Lauro, Comuni Mortali in Fattore Z.

Achille Lauro su Z nel Fattore Z, questa sua Comuni Immortali, un'altra di quelle canzoni che però riescono ad arrivare un po' sotto la linea dell'epidermide, no? Quelle canzoni che riescono ad arrivare davvero nel profondo. 21:54, siete con Radio Z, il Fattore Z vi porta fino alla mezzanotte, subito Hit the Wall, il pezzo di Gracie Abrams.

0: Avvoltoi con Eddie Brock, che ha preso le chiavi di questa prima ora del Fattore Z. Adesso ce le restituisce, perché comunque dobbiamo arrivare fino alla mezzanotte. Intanto un pezzetto di questa serata lo abbiamo vissuto praticamente insieme. Ci siete voi tra poco, anzi ve l'avevo promesso un po' di voi, al 335 30 10 25 per raccontarmi anche semplicemente un po' della vostra vita, un po' di ciò che vi circonda, un po' di cose da condividere anche con gli altri ascoltatori di Radio Z. State qui. Sono le 22.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.

I Can't Wait, Bob Sinclair e Kisa. Beh, questo sì, è un pezzo, piace molto alla Gen Z, ci mancherebbe altro, ma può toccare tranquillamente pure Boomer e Generazione X. Andatevi a cercare anche l'originale degli anni 80 dei New Shoes. 22:33, siamo nella seconda ora del Fattore Z e subito Clara con Prima Donna.

Fabri Fibra, Maurizio Carucci insieme per questa Stelle dal 2022. Sono anche le 22:10 di questo martedì con il Fattore Z, sempre qui naturalmente a portarvi fino alla mezzanotte. Intanto Olga che mi raggiunge al 335 30 10 25 tra gli amiche che rappresentano tutta la categoria di chi torna a casa dal fidanzato dopo la serata, diciamo così, infrasettimanale. Ciao, allora un buon ritorno a casa anche a te. Continuate a raggiungermi intanto Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese.

al mio paese, Serena Brancale con Levante e Delia. Beh, altro che candidarsi a raggiungere l'estate, qui andremo anche sicuramente oltre. 22 e 14, siete sempre con il Fattore Z, Z di notte. Poi c'è, come dire, ma a proposito del proprio paese, c'è sempre una forma d'attaccamento, no? Poi dove uno nasce, che sia una città, che sia un paese, insomma, la casa è fondamentalmente quella.

0: Capo Plaza e Capri Sun su Radio Z nel Fattore Z, alle 22:20, che ci fate svegli, visto che ormai comincia a essere, sì, la sera tarda, non tardissima, insomma, devo dire anche abbastanza affrontabile. Poi dipende sempre dalle sveglie, ecco, perché se avete una sveglia che comunque suonerà molto molto presto, allora la faccenda comincia a essere particolarmente interessante. Domani alle 16 Samurai J sarà nostro ospite in Collettivo Z, quindi sapete già che fare, tutti connessi, tanti sono i modi per esserlo, anche attraverso la radiovisione al 266 del digitale terrestre. Tiziano Ferro, Giorgia, questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro, il featuring con Giorgia, due tra le voci più importanti della scena musicale italiana e devo dire anche internazionale, che si ritrovano. 22 e 23 di questo martedì, c'è anche Oscar tra gli amici che ci seguono a quest'ora, visto che poco fa si parlava delle sveglie, di quanto presto suoneranno. Beh, la sua, devo dire, al momento vince su tutte, perché le 4:30, devo dire, diventa un orario impegnativo. Ecco, forse però c'è ancora un po' di margine, no? Perché sì, è vero che dovrebbero essere 8 le ore dormite, ma chi ci arriva veramente? Vi lascio sempre il 335 30 10 25. Voi continuate così anche con i vostri vocali, ci piace la vostra voce. Intanto Dracula qui su Z.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Resta in carcere Salim El-Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Lo ha deciso il GIP, che ha ritenuto concreto il pericolo di fuga in Marocco. Inoltre El-Khoudry non avrebbe agito su impulso dei disturbi psichiatrici per cui in passato era stato in cura. Sono stati recuperati i corpi di due dei quattro italiani morti durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Per la complessità delle operazioni, gli altri due cadaveri saranno riportati in superficie domani. Recuperate anche le telecamere, GoPro e l'attrezzatura subacquea. Da questi dispositivi si potranno ricavare informazioni utili sui loro ultimi momenti di vita. E chiudiamo con il tennis. Carlos Alcaraz ha rinunciato anche a Wimbledon. Dopo Madrid, Roma e Parigi, la mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio. Purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, ha scritto il tennista spagnolo sui social.
2: Meteo Z. Un saluto ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un generale miglioramento del tempo. Sole protagonista sul nostro territorio grazie al rinforzo

di un campo di alta pressione. Da segnalare solo qualche disturbo sui rilievi alpini, appenninici e anche a tratti sulle regioni di nord-est. Temperature massime, generale ripresa. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: finiamo, punto e basta.
1: E vedi che non è che l'amore basta sempre su tutto, cioè non è che l'ingrediente è un ingrediente fondamentale, ma ci vuole anche dell'altro. L'amore non mi basta di Emma qui su Radio Z con il Fattore Z alle 22:39, sempre qui su Z.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Z, generazione futuro.
1: Siete sempre con Radio Z e come al solito sarebbe bello complimentarsi con tutti gli amici che a quest'ora, ma non soltanto a quest'ora, scelgono Radio Z. Sarebbe proprio da organizzare, non so, tipo l'incontro ufficiale e congratularsi proprio vis-à-vis. Il Fattore Z intanto ci porta fino alla mezzanotte, voi che avete sempre il vostro numero di riferimento che è il 335 30 10 25 che ci permette appunto di essere partecipi anche delle vostre vite. E poi la radiovisione si passa anche di lì, 266 digitale terrestre, 735 di Sky. I prossimi minuti li passiamo con Fulminacci e Maledetto Me.

Maledetto me nel Fattore Z qui su Radio Z insieme ad Alex Morelli. E le 22:43 voi al 335 30 10 25. Vado subito da Mauri e Verdiana. Ciao Alex, stiamo sistemando la cucina dopo aver cucinato male. Grazie per la compagnia. Aggiungerei anche grazie per la comprensione a questo punto, perché in tanti probabilmente insomma devono ripristinare o hanno dovuto ripristinare dopo un guaio alimentare culinario, ecco, magari cucine da incubo o quel mondo lì. Fattore Z, è il momento di Rove e Mad Fingers, questa è Femmina.

Grande il successo per Kamrad all'anagrafe tedesco, Team Kamrad. Tra l'altro, all'anagrafe non so se, come funzioni da quelle parti, però mi piace molto immaginare che i tedeschi così belli, precisi, arrivino lì e magari cerchino di dirsi le cose anche con un certo piglio, no? E quindi questa cosa qui mi lascia sempre immaginandomi come agiscono con le lingue straniere e quanto possano essere vicini anche al carattere. Ora Rocco Hunt.

Rocco Hunt, la più bella del mondo su Radio Z con il fattore Z che ci porterà fino alla mezzanotte. Avete sempre voi anche il vostro canale preferenziale nel 335 30 10 25, qua dove ci potete raggiungere anche con i vostri vocali per raccontarci la vostra serata, quella che si trasformerà in notte. E intanto al resto sapete già, ci pensiamo noi. Kungs, Boys Noize, questa è Getaway su Z.

0: I nostri anni con Tommaso Paradiso. Ogni tanto ci vuole un bel refresh con una canzone che ti parli proprio dei tuoi anni, così un po' a ritroso, eh. Ma intanto, tornando a questi di anni, sentiamo un po' chi c'è. Vai, vai.
1: Ciao ragazzi, ciao. Vi saluto ancora da Albano Laziale. Ciao. Buona serata e vi ascolto sempre. Sto andando in palestra.
0: Ottimo, ottimo. Buon lavoro. Allora, 335 30 10 25. Voi continuate così. Raggiungetemi anche con i vostri vocali, che stiamo per entrare nella terza ora del Fattore Z. Sono le 23.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
3: Caffè Toraldo. O caffè.

Summer Funk di Francesco Gabbani, questa novità che però ci riporta anche a quando uscì Amen dall'album Eternamente Ora, ragazzi, 10 anni fa, non ci volevo credere, sono volati davvero. Volerà anche la terza ora del Fattore Z e arriva subito Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita con i Coma Cose dal 2024 e tutto questo qui nella terza ora del Fattore Z. Insieme a me sono Alex Morelli, ma ciò che conta è che ci siate voi al 335 30 10 25.
2: Bye. Ciao Alex, sono Laura. Allora, sono sveglia, dovrò in lavoro purtroppo, come tutti, come ieri. Sono romanista, non sono laziale e avanti tutta la magica.
1: Guarda come ci
2: grazie
1: tiene...
2: per la compagnia.
1: Oh, grazie a te, ci tiene però a sottolinearlo. 335 30 10 25. 25, Madame Marrakesh, volevo capire.

let me go. Prisoner con Miley Cyrus, il featuring di Dua Lipa, è un pezzo che ci riporta indietro di un po', era il 2020 e lo abbiamo ritrovato come sempre, anche con un certo piacere, un certo sollievo, no? Quando riscopriamo magari pezzi di un passato nemmeno troppo lontano. Siete sempre qui nel Fattore Z, ci sono sempre io che mi occupo di voi e così è fino alla mezzanotte, naturalmente su Radio Z si passa anche dalla Radiovisione 266 Digitale Terrestre, 735 di Skype. È anche tempo per Safe, questa è Buona Domenica.

Papà, buona domenica, ma qua si parla di assenza e il pezzo di Saif, devo dire che c'entra perfettamente il punto. Siamo anche in un periodo in cui non c'è soltanto l'amore cantato proprio in tutte le sue declinazioni, ma soprattutto da uomo verso donna, donna verso uomo, viceversa, insomma, a prescindere dall'orientamento, però ci sono anche tante situazioni molto molto personali, molto introspettive. Promessa, Franco 126, Idua, ordinaria, follia. Qui su Zeta.

Come te, il pezzo è quello di Salmo alle 23:29 di martedì, il fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte, e quindi sarà quello il momento in cui inaugureremo il mercoledì, ma chiuderemo ovviamente anche il fattore Z. Però per tanti potrà anche essere, come dire, il momento in cui si chiude una lunga giornata, soprattutto per le sveglie, quelle che suonano e ti giudicano anche senza troppi complimenti. Su Radio Z è il momento di Samurai J, Ossessione.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

sessione di Samurai J qui su Z, nel fattore Z, pezzo che avrà sicuramente una vita lunghissima, perché comunque è già candidato ad attraversarla l'estate indenne, e parliamo comunque di un pezzo che è uscito da Sanremo, quindi stiamo parlando di febbraio, ragazzi. 23:32, oh, benvenuti anche voi che vi siete connessi, magari da poco siete con il fattore Z, con Alex Morelli, ma subito con Harvey, Lie to Me.

0: Mahmood, protagonista in questi ultimi minuti qui su Radio Z con questa sua ratata alle 23:38 con il fattore Z ci porta fino alle 20:24, mezzanotte, ecco. Ci sentiamo tra pochissimo, già sapete che fare, state sempre qui su Z.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Siete sempre su Radio Z, voi che siete un po' lì tra il notturno e il nottambulo, magari per qualcuno siamo arrivati un po' alla fine del martedì nel senso vero e proprio dell'espressione, magari la giornata è iniziata anche piuttosto presto e quando comincia a essere quasi mezzanotte magari anche la palpebra è un po' calante, però c'è tempo ancora per il fattore Z fino a mezzanotte. Voi al 335 30 10 25 che avete questo solito canale preferenziale, la vostra corsia preferita per raccontarci, per renderci partecipi della vostra serata molto tarda anche con i vostri vocali. E arrivano anche The Colors e questa è Rolling Stones qui su Radio Z.

The Colors con Rolling Stones 23:42, sempre con il Fattore Z insieme ad Alex Morelli e, come dicevo, voi al 335 30 10 25, anche per renderci partecipi naturalmente, per costruire, anzi ampliare, questa bellissima community che è quella di Radio Z. C'è Martino: ciao Alex, approfitto per scrivere che sono chiamato in causa e la giornata sta per finire, domani inizia anche una mia bella vacanzina. Ecco, bello poi quando iniziano le vacanze così infrasettimanali, soprattutto quando hai proprio quella cosa lì del ah, ma me lo merito, e come se me lo merito. Prossimi minuti con Somber, questo è Potential, sempre qui su Radio Z.

Gasoline è un pezzo che arriva sì dal 2022, ma per tanti è proprio quella cosa lì del mondo di Patty. È una canzone che ha comunque avuto il suo ciclo e poi è ritornata, così accade spesso alle canzoni, anche con vestiti particolarmente rivisitati. Siete con il Fattore Z, 23:49, ci sono io che vi porto fino alla mezzanotte, quindi ne abbiamo ancora un po' di tempo da passare insieme, anche per i prossimi minuti con Joliet e Stelle.

stelle di Joliet, le 23:53, sempre qui con il Fattore Z. E voi presenti al 335 30 10 25, così come Virginia che dice: ciao, sono Virginia per l'appunto e sto lavorando ad un progetto che doveva essere pronto per ieri. Sono così, alcuni piccoli segnali mi fanno percepire che tu sia vagamente in ritardo. 335 30 10 25, questo è il numero, tenetelo buono perché vi tornerà molto molto utile. Intanto Shiva Lazza e Sfere Basta.

0: Il pezzo di Joe, End of Beginning, per quanto riguarda il fattore Z è proprio solo end, ma poi il beginning di un altro giorno, visto che ormai siamo arrivati a ridosso della mezzanotte. Rimanete sempre connessi, fatelo con la nostra app RTL 102.5 Play, la scaricate, sarà sempre lì con voi e poi ci ringrazierete. Questo comunque credo che sia abbastanza di rilievo, anche con la radiovisione 266 digitale terrestre. Vi aspetto domani alle 9 di sera qui su Z da Alex Morelli. Baci.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello

in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.